0: Il supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
0: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

uno starter pack. Prigionieri da Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

Silenzio non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Abbiamo dimenticato l'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh?
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Lazza, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
5: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
4: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
6: Questa sfida la vince Gianluca.
7: Sono proprio curiosa.
4: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
8: Un posto così non si trova da nessuna parte.
4: Per vivere esperienze uniche.
9: Ti senti di darmi subito un top?
8: No.
4: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
4: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
14: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana

0: insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi e localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto con qualche rovescio. Ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
15: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
14: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
16: Questa sfida la vince Gianluca.
17: Sono proprio curiosa.
14: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
18: Un posto così non si trova da nessuna parte.
14: Per vivere esperienze uniche.
17: E senti di darmi subito un top.
18: No.
14: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Sa

0: provato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, sono Ernia e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sei partito?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 18 maggio 2026. Il vincitore? Beh, è dottore. A Salda Vinci la laurea honoris causa. Salda Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, riceverà la laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. La decisione nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano, professionale di un interprete che nel corso degli anni ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame col pubblico, la dimensione culturale e popolare della canzone contemporanea. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato per più di mezz'ora col tycoon, il tema caldo l'Iran. Trump ha dato a Netanyahu un resoconto della sua visita in Cina con il presidente Xi Jinping. L'isola d'Elba, un sub 61enne è morta per un malore durante un'immersione nelle acque di Porto Azzurro e resta sempre altissimo il dolore per la terribile vicenda che ha visto vittime italiane alle Maldive. Il ministro dell'Interno Piantedosi sui fatti di Modena dice che sono tragici e legati a un disagio psichiatrico, conforta che non si tratta di terrorismo. La Meloni implora l'Europa dare una deroga al patto di stabilità anche al caro energia, ma la von der Leyen è contraria. Il Papa ricorda che la cura per la pace è una cura per la vita, lo ha detto all'Angelus, poi esorta a seguire i santi della Chiesa e della porta accanto. E la vicenda di Modena ha visto anche la discesa in campo immediata di Mattarella e Meloni, che hanno preso due aerei e sono andati là. Il capo dello Stato ha ringraziato i medici, l'incontro con chi ha bloccato El Kudri, ci sono molti feriti, gambe amputate ad una donna. Intanto El Kudri è in carcere, escluso il terrorismo, come detto, non ha risposto alle domande dei PM. Una pioggia di droni ucraini su Mosca, morti e decine di feriti, la contraerea russa abbatte 556 droni. Zelensky, i nostri attacchi sono giustificati, diciamo a Mosca di finire la guerra. Il terremoto in Cina poco fa, ci sono vittime, feriti e distruzioni. Dice la bravissima e simpaticissima Ilona Staller: io ho avuto modo di aprire il mio cuore con i miei compagni di viaggio, ho raccontato del legame speciale con mio figlio Ludwig e della separazione difficile nei suoi primi mesi di vita. Lo sport, il calcio, 37esima penultima giornata del campionato di Serie A, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina 0-2, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1. Alcuni traguardi sono già decisi: l'Inter lo scudetto, il Napoli in Champions, Verona e Pisa in Serie B, ma ci sono ancora verdetti da risolvere, da sapere. Il ciclismo, Giro d'Italia, nona tappa, Vingegaard solo a corno delle scale, il portoghese Eulalio ottiene la maglia rosa. Oggi c'è riposo, la crono poi a Massa. Motociclismo, al Montmeló trionfa Di Giannantonio, Pecco Bagnaia è quarto, Bezzecchi è quinto, aumenta il margine in testa alla classifica. Il tennis, Jannik Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia battendo in finale Ruud, norvegese, sotto gli occhi del presidente Mattarella, che Sinner chiama signor Mattarella, non lo chiama presidente. In tribuna c'erano loro, dunque il nuovo re italiano del tennis 50 anni dopo Adriano Panatta. Per Sinner è il sesto Masters 1000 consecutivo, 34 le vittorie di fila, record assoluto. Bravissimi anche Bolelli e Vavassori, che hanno trionfato nel doppio. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia, ANAS e... L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buongiorno, sulla 1 Milano-Napoli c'è una coda tra Ceprano e Frosinone, incidente in direzione Milano. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina, traffico rallentato per incidente sull'incrocio San Giustino, direzione incrocio Ravenna. In Toscana, statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio La Bisarca, statale 478 di Sarteano. Sempre in Toscana, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo l'incrocio di San Sepolcro Nord e prima di Madonnuccia Poggiolino. In Lombardia, sulla statale 469 Sebina Occidentale, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sarnico e prima dell'incrocio di Paratico. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
4: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Italia Starter Pack.
1: Direttamente da Piazza Duomo. Dal Radio Italia Live, il concerto a Milano.
2: Strepitoso J-Ax.
1: Grande J-Ax. Italia
2: davvero.
1: Starter Pack.
2: Italia Starter Pack. E anche tutti, naturalmente, tutti gli altri artisti che si sono esibiti venerdì sera.
1: Scusate, ma non avevamo ancora avuto occasione di dire qualcosa sul concerto di venerdì. Buongiorno,
2: lo
1: buongiorno.
2: Facciamo ora. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì 18 maggio, buon inizio di settimana a tutti. Come la va? Come la vedete? La vediamo bene, dai.
1: Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
2: Buongiorno ragazzi.
1: E voi cari piccolini che ci state già scrivendo al 331-995-0095 i vostri sms WhatsApp. Buongiorno Cici.
3: Buongiorno, buongiorno anche a me ragazzi. Che domenica.
1: Bestiale.
3: È stata una domenica, sì, davvero, dopo venerdì sera. Il bellissimo concerto in Piazza Duomo, poi ieri Sinner che ha vinto e il mio Milan che fortunatamente ha vinto fuori casa.
1: Manca ancora una giornata
3: per festeggiare. Hanno festeggiato gli amici interisti
1: certo,
3: a Milano ieri. Anche tu vabbè sei contento che Napoli ieri
1: è in Champions League matematicamente.
3: Anche Enzo è contento della vittoria contro la Fiorentina.
2: Sì sì, guarda davvero non so neanche il risultato, poi magari ne parliamo dopo. Ciao Roberto.
4: Eccomi qua, ma avete detto il santo di oggi? Ve lo dico io.
2: Ah, non l'abbiamo detto.
4: San Giovanni primo papa.
2: Bravo, bravo.
4: Una frase di Ralph Waldo Emerson. Niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.
2: Sante parole quando Radio Italia, solo musica italiana, solo le 7.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. It's

0: Ciao Andrea, ciao Vittoria, grazie per il vostro ciao. Buongiorno.
1: Ciao, ciao, buona scuola e buona settimana.
0: Cici, c'è qualche compleanno?
2: Sì, assolutamente sì. Buongiorno piccolini, tantissimi auguri a mio cugino Nielitos con tutto il mio corazon, Alessandra da Trapani.
3: Pensavo
2: auguri.
3: Da Siviglia.
2: Nielitos.
3: Va bene, grazie, grazie. Disco Italia?
1: Disco Italia.
4: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Blanco, maledetta rabbia per i tifosi juventini ieri.
1: Lascia stare. Cosa ci dobbiamo fare? Facciamo i complimenti alla Fiorentina. Ieri con questa sconfitta, con la sconfitta casalinga appunto contro la Fiorentina, la Juventus ha messo

0: un'altra.
1: Insomma,
0: nella vita ci sono problemi molto più grandi che, se stiamo a vedere ogni partita persa, gli è una goccia nel mare delle cose brutte.
1: Beh, se la mette così.
0: Perché poi ci sono cose peggiori. Se vi racconto cosa gli è successo a mio cognato.
2: Ma perché? Cos'è successo a suo cognato?
0: Guarda, una disgrazia immane. La moglie ha dimenticato il freezer aperto e lui ha dovuto buttar via 5 kg di caciucco sul gelato che gli aveva preparato la sua mamma di Livorno, capite? E meno male che la squadra del cuore di mio cognato ha vinto, se no dava ancora più di matto.
1: Perché poi, mister, che squadra tiene il suo cognato?
0: Che domande, la Fiorentina, no? Vi dico la verità, l'ho fatto anche un po' per lui, insomma.
1: Però, scusi mister, ci dispiace per suo cognato, ma non penso che i tifosi della Juve siano d'accordo.
0: Perché poi non hanno mai mangiato il caciucco della mamma del mio cognato. Ma poi su via, che ci andavamo a fare in Champions? Rischiavamo di perdere la finale per la decima volta. No. Diciamo che ho voluto evitare una delusione.
2: Ma non so se sia stata la scelta giusta.
1: Piuttosto si incontrerà con Elkan nei prossimi giorni?
0: Sì, perché poi siamo d'accordo di vederci domani e sono sicurissimo che col pranzo che faremo si appianeranno tutti i contrasti.
1: Cosa glielo fa pensare?
0: È perché lo porto a pranzo dalla mamma del mio cognato che rifà i 5 kg di caciucco.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
13: Ho capito cosa poteva diventare.
12: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
14: C'è umidità.
12: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
13: Mi fa stare bene.
12: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: cibu, cibu.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
6: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
5: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
6: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi gira la testa, guarda.
0: Mi gira la testa.
1: Ballare questa canzone qua che insomma.
0: Ah no, pensavo.
1: Siamo scatenati. Scatenatissima l'Italia. Invece
0: grandissima
1: a Roma, gli internazionali di Roma, d'Italia a Roma, complimenti a Bolelli e Vavassori che hanno
0: vinto
1: con il doppio, e poi naturalmente i complimenti più grandi vanno a lui che dopo 50 anni da Adriano Panatta ha vinto. Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oh, complimenti.
2: Grazie. Ciao Enten, ciao Antonio, ciao Paolo.
1: Abbiamo visto.
0: Hai vinto, bravi.
2: Sì, è stata una bellissima partita. Complimenti a Rud.
0: Ha giocato
2: molto bene. E fortunatamente a Gevinten è stata una partita un po' dura rispetto alle altre.
1: Era finale, voglio dire.
0: Però ce l'hai fatta.
2: Poi mi ha fatto molto piacere che il signor Mattarella.
1: Il presidente, signor presidente Mattarella.
2: Ah, sono contento che Sergio sia alzato in piedi.
1: Vabbè, che è ironico il nostro presidente.
0: Certo.
2: Si è alzato in piedi come Pertini nell'82. Sì. È stata una grande emozione.
0: È vero.
2: Voglio svelarvi che quando stavo salendo per la premiazione, Panatta ha tentato di farmi lo sgambetto.
1: No, ma non è vero, dai.
0: No, ti ha
1: Panatta...
0: anche abbracciato. Ah, vero, poi.
1: Panatta che 50 anni fa vinse lui, sì, e poi sì. Sono passati 50 anni e tu hai riportato il trofeo.
2: Sì, stavo per urlare come Rocky Adriana, però...
1: Va bene.
2: Adriana. No. Tutto bene?
1: Tutto bene. Roland Garros adesso?
2: Sì, fra
1: che
2: qua.
1: Che è già iniziato, eh?
2: Come iniziato?
1: Pensato già ieri?
0: Sì.
1: Con le qualificazioni.
0: Non lo sapevi?
2: No.
0: Come? Non ti ha detto niente Helmut?
1: Ma tu entrerai dopo e arriverai dopo.
2: Ah, speriamo.
0: Sì. Tranquillo.
1: Sei già stanco?
2: Sì.
0: Vabbè, ci crede.
2: Va bene. Vado allora ad allenarmen.
1: Vai, allenati perché ti aspettiamo.
0: Dai.
1: In bocca al lupo.
2: Viva il lupen.

0: senza di te.
1: Kodak, Willy Peyote a Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
2: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerai in case uniche, tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia. Un viaggio autentico, fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
1: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super

0: conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
16: Quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però!
16: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
21: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
20: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: sì.
1: Che peccato. Che peccato.
2: Peccato.
1: Quinta posizione, ma comunque onorevole.
2: Direi proprio di sì, sì.
1: È stato un bellissimo Eurovision da parte di Sal Da Vinci. Bravo, bravo. Comunque Sal, avrei voluto vederlo vincere solo per vedere lui che diceva sì. Non sto capendo più niente,
2: Complimenti, complimenti bello. A Sal Da Vinci. Facciamo anche i complimenti al oltre al tennis, al calcio, anche al Perugia Volley maschile che ha vinto la Champions.
1: Sì.
2: Congratulazioni ragazzi e un saluto Elena da Padova.
1: Ciao Elena, ciao Elena.
2: Bravi ragazzi.
1: Lui arrivò l'ultima volta che ha partecipato al FEI, perché ci ha partecipato due volte, l'ultima volta è arrivato quarto con due vite. Lo ascoltiamo con Ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ci piace davvero tanto questa nuova versione di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.
1: Per dono. Allora d'Italia, solo musica italiana, sono le 8.
2: Buongiorno.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oggi l'udienza di convalida dell'aggressore di Modena che non risponde ai PM, disagio psichico, non terrorismo, spiega Piantedosi, in migliaia al presidio contro l'odio. La visita di Mattarella e Meloni ai feriti, il capo dello Stato ringrazia i medici e i cittadini eroi, scontro e polemiche nel governo sui permessi di soggiorno. Trump continua a minacciare l'Iran, il tempo stringe, accetti l'accordo, non rimarrà nulla, avverte e telefona a Netanyahu, convocati i massimi consiglieri per la sicurezza. La Premier scrive a von der Leyen per chiedere di estendere la deroga del patto di stabilità anche per l'energia, ma l'Unione Europea chiude e spiega ci sono altre opzioni. La tragedia dei sub morti alle Maldive, riprendono oggi le operazioni di recupero dei corpi ancora dispersi, al lavoro tre esperti finlandesi rientrati, gli altri 20 italiani. Dai trasporti a scuola e sanità, sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di base, treni a rischio ritardi e cancellazioni, ripercussioni anche per bus e metro. Sinner batte Ruud a Roma ed è il primo italiano a trionfare 50 anni dopo Panatta, la premiazione con il Presidente della Repubblica, Bolelli Vavassori, campioni nel doppio. Festa scudetto dell'Inter a Milano, il Napoli va in Champions, vincono Roma e Milan, la Juve cade con la Fiorentina, MotoGP di Gian Antonio trionfa a Barcellona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buongiorno, in Lombardia statale 36 Lago di Como dello Spluga, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima di Molteno e dopo l'incrocio di Verano Brianza via Comasina, direzione Monza statale 527 Bustese. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo Rutigliano, strada provinciale 111, e prima dell'incrocio variante di Cozze, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Nel Veneto, statale 309 Romea, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Lova e prima di Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera a 57. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio Modica Ovest, strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, direzione Primo Sole, strada statale 114 Orientale Sicula. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pontremoli e prima dell'incrocio di Monte Lungo. Molise, strada statale 158 della Valle del Volturno, tratto chiuso dopo Pizzone e prima dell'incrocio Cerro Volturno, strada statale 17. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Fa sempre tanto piacere ascoltare Tananai con Booster a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto l'anno. Buongiorno, buongiorno, oh yeah. Ciao a tutti, sono Alessandra da Trapani.

0: Ciao Alessandra.
1: Ciao da Trapani.
0: Grazie, grazie per il tuo buongiorno. Grazie.
1: Davvero originale, Alessandra.
2: Però non è male anche buongiorno per tutto l'anno.
0: Ma quello lo facciamo quando torniamo in onda dopo
2: avermi rinnovato il contratto.
0: A gennaio ogni volta. No, il 2.
1: Il 2.
0: Il primo gennaio non andiamo in onda, però il 2 diciamo sempre così.

0: no? Buongiorno per tutto l'anno.
1: È vero, buongiorno per tutto l'anno. Lo diremo allora prossimamente.
0: Le bolle nuove, Savi Montieri, anche CC fino alle 9.
2: Certo, che
0: lei
2: sono
0: sul palco del Radio Italia Live, il concerto. Bravissimo. Venerdì scorso a Milano in Piazza Duomo, stupenda. Elisa, amore è.

0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato a Radio Italia, solo musica italiana. Qualche messaggio?
1: Dai.
0: Antonio da Castello di Cisterna ci ha mandato una foto della sua veduta da casa. L'albero indicato con la freccia è un ciliegio e tra poco il mio vicino mi allieterà con i suoi frutti. Forza Napoli sempre. Ciao Antonio, mandacene un po' anche qua, grazie.
1: Sì, un po' di ciliegie, fanno sempre piacere.
2: Buongiorno da Lecce, auguri a mio figlio Christian che oggi compie 18 anni e per festeggiare stiamo andando a Napoli. Potete certo. Fargli gli auguri in diretta, grazie. Auguri Cristian per i tuoi 18 anni. E buongiorno, sono Lina da Quarrata, in provincia di Pistoia. Sabato era il compleanno di mio fratello Fabrizio e quindi vorrei fargli ancora gli auguri.
0: Ma certo, tutti
2: auguri, i giorni. Auguri Fabrizio, sono auguri. Arrivati.

0: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
7: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
6: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua.

0: estate su bluserena.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte Night a Radio Italia, solo musica italiana. Chef Cannavacciuolo, si tenga forte, perché allora ora le darò una notizia che sono sicuro non prenderà molto bene.
1: Sì. E che notizie mi dovete dare?
0: Oddio. Allora, anche se forse non ce n'era bisogno, il New York Times ha proposto una versione economica della pasta alla carbonara.
1: E quella, la pasta alla carbonara, è già un piatto economico.
0: A detta dell'autorevole giornale statunitense, il guanciale può essere tranquillamente sostituito dalle acciughe sott'olio.
1: Ma che stai dicendo, Mondiè? Sì. Le acciughe sott'olio al posto del guanciale?
0: Così.
1: Mamma mia, che pugnalata, è una pugnalata.
0: Mi dispiace, dicono che il risultato sarebbe più sapido ma anche più veloce ed economico dell'originale.
1: Sì, ma è una schifezza, ci manca solo che ci mettono l'aglio e la schifezza è completa.
0: Infatti tra gli ingredienti, sempre secondo il New York Times, ci starebbero bene anche due spicchi d'aglio per insaporire il tutto.
1: No, sti americani la devono finire di cambiare i gusti in tavola. Mo corro subito da Joe Bastianich e ci faccio vedere io come si cucina la carbonara. Addios!

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: i brividi.
1: Sempre. Mette sempre i brividi questa canzone.
0: Bella. Poi l'altro giorno ho visto su Radio Italia TV anche il video di questa canzone di Oli e Angelina Mango. E loro sono veramente spettacolari.
1: Per
0: sono
1: due
0: favolosi.
1: Come noi, per due come voi, straordinari. Cosa c'è, Cicci? Un altro compleanno?
2: Certo, c'è un altro compleanno. Ciao piccolini, oggi è il mio compleanno. Sono 40. Mi fate gli auguri? Auguri ad Elisa da Padova.
1: Auguri,
2: auguri
1: Elisa.
2: Elisa.

0: nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
17: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in

0: In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo. Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
6: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.

0: e ci sei piaciuto tanto,
1: tantissimo.
0: Venerdì scorso Raditeria Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Saif, bravissimo, bravissimo. Saif che avrebbe deciso di investire nella località dove è cresciuto, a Santa Margherita Ligure, infatti, starebbe aprendo un nuovo locale chiamato Santissimo Bar, come riporta il Secolo XIX.

0: Milano un nuovo locale nell'ex sede de Il Baretto in Piazza Martiri della Libertà è oggetto di ristrutturazioni. L'insegna Santissimo comparsa sulla facciata del bar richiamerebbe direttamente al suo nuovo album. Così sui social e tra i residenti è iniziata a circolare questa notizia che Saif avrebbe deciso quindi di aprire un'attività proprio in città.
1: Sì, per il momento non sono arrivate conferme ufficiali definitive, ma è quasi certo un suo coinvolgimento. La notizia, se confermata, racconterebbe il forte legame che Saif continua a mantenere con il territorio ligure nonostante la sua crescente popolarità. Il cantante sarebbe cresciuto proprio tra Santa Margherita Ligure, Genova e Rapallo, città con le quali mantiene un forte legame.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: meglio la tua estate. Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: È sempre bello ascoltare Coez, Radio Italia, Solo Musica Italiana.
1: E ritrovare Paoletta.
0: E ritrovare Paoletta. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. No, non è sempre bello, ma volendo ci si può riuscire trasformando il brutto in bello.
0: Brava, è vero.
2: Soprattutto anche quando ci sono minacce di pioggia, piove un po', ma si va oltre, come abbiamo fatto venerdì.
0: Venerdì,
1: ma
0: dai.
1: Ma sì, ma quali minacce di pioggia, dai.
0: È andata bene benissimo. Poi venerdì sera con
2: l'avrete
0: il tempo.
2: L'avrete visto, sì, poi sì, a Orlando sì. Si può vedere, rivedere tutto. Sì. Le volte che si vuole, è stato bellissimo.
0: Bello.
2: Gli artisti sono stati meravigliosi. L'atmosfera era bellissima, il pubblico favoloso.
0: Sì, sì, sono rimasti tutti soddisfatti. È davvero
1: bello, bello.
0: Una grande
2: partecipazione,
0: serata.
2: Sì, sì, grande partecipazione. A me fa sempre molta impressione quando si esce sul palco proprio all'inizio e senti il pubblico. E dice che pensa, oh, finalmente si parte, bellissimo.
0: Sì,
2: non vedo
0: sì,
2: l'ora
0: sì.
2: Di Palermo.
0: Dai.
1: Sì, che
0: 28 giugno, giusto?
2: Che, esatto.
0: 28 giugno saremo anche a Palermo, cari piccolini.
1: Va bene, Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci.
3: Arrivederci e a risentirci a domani. Roberto, ci lasci con
4: le parole di Ralph Waldo Emerson. Niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oggi l'udienza di convalida dell'aggressore di Modena che non risponde ai PM, disagio psichiatrico, non terrorismo, spiega Piantedosi, migliaia al presidio contro l'odio. La visita di Mattarella e Meloni ai feriti, il capo dello Stato ringrazia i medici e i cittadini eroi, scontro e polemiche nel governo sui permessi di soggiorno. Trump continua a minacciare l'Iran, il tempo stringe, accetti l'accordo, non rimarrà nulla, avverte e telefona a Netanyahu, convocati i massimi consiglieri per la sicurezza. La Premier scrive a von der Leyen per chiedere di estendere la deroga del patto di stabilità anche per l'energia, ma l'Unione Europea chiude e spiega ci sono altre opzioni. La tragedia dei sub morti alle Maldive, riprendono oggi le operazioni di recupero dei corpi ancora dispersi, al lavoro tre esperti finlandesi, rientrati gli altri 20 italiani. Dai trasporti a scuola e sanità, sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di base, treni a rischio ritardi e cancellazioni, ripercussioni anche per bus e metro. Sinner Batterud a Roma, il primo italiano a trionfare 50 anni dopo Panatta, la premiazione con il Presidente della Repubblica, Bolelli, Bavassori, campioni nel doppio. Festa scudetto dell'Inter a Milano, il Napoli va in Champions, vincono Roma e Milan, la Juve cade con la Fiorentina, MotoGP di Gian Antonio trionfa a Barcellona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 18 maggio 2026 ed è San Giovanni I Papa. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, le buone opportunità sul lavoro non mancheranno, ma occorrerà tutto il vostro impegno. Se avete un'attività autonoma, date ascolto all'intuito e sistemate le questioni inevase. Cullati dalla benevolenza delle stelle, decollerete verso la felicità con il vostro compagno. Toro, questo lunedì si prevede positivo per l'amore, gli affari e il divertimento. Spensieratezza e benessere fisico saranno gli ingredienti giusti per passare al meglio la giornata, mentre una bella aggressività vi consentirà di favorire i vostri interessi pratici. Gemelli, la luna comincia a far sentire i suoi effetti sulla vita di coppia. Se siete single, occhio alle illusioni in amore. Sul lavoro, l'impazienza potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Cercate perciò di affrontare ogni impegno con calma. Cancro. La giornata parte con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. Sentite che le cose stanno girando nel modo giusto e che avete in pugno ogni situazione. In campo lavorativo le stelle favoriscono soprattutto il settore dei trasporti. Leone. Buttate all'aria ogni tentazione di indolenza e non fatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza. Avete tutte le carte in regola per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenterà il lavoro, anche il guadagno avrà presto un incremento. Vergine. Sarà un po' faticosa questa giornata, caratterizzata dall'aspetto costante della luna. Oltre all'umore grigio, potreste avvertire una sorta di insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia alterato. Bilancia. Sarete contrariati per le risposte confuse che riceverete da una persona che avete a lungo desiderato. Coinvolgendola nei vostri progetti, vi siete accorti che è difficile trovare dei punti abbastanza solidi per costruire qualcosa di duraturo. Scorpione.

Le stelle stimolano la voglia di riuscire, avrete indubbiamente idee vincenti e illuminazioni improvvise che saranno preziose. Il vostro impegno, il vostro successo potranno anche avere un preciso riscontro sul piano economico. Sagittario, vi riuscirà facile inventarvi una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscenze stimolanti con vivace ma costruttiva dialettica. Esaminate una delicata e controversa faccenda di denaro o di lavoro che va risolta al meglio durante la giornata. Capricorno, la vostra vita di coppia sarà costellata di malintesi. L'importante sarà affrontarli con onestà attraverso un dialogo aperto e costruttivo. Le energie sono in calo, riposate di più. Tenete alta la guardia nel lavoro per non farvi prendere in contropiede. Acquario, non siate troppo frettolosi e superficiali, dando per scontato che il vostro fascino sia irresistibile e che possa rimediare alle vostre disattenzioni nel rapporto. Il partner non avrà nessuna intenzione di lasciarsi incantare e di passare sopra alle vostre mancanze. Pesci. Già di norma avete una buona loquacità, ma in questo periodo siete davvero un fiume inarrestabile di parole. Tutto filerà via liscio nel lavoro per quanti di voi sono liberi e indipendenti. Andranno alla grande l'amore e la vita di coppia. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Ha ragione Gali, vuole stare in Good Times. Buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno a Paolo, buongiorno a tutti voi. Bei momenti, no? Quello che racconta, che canta Gali in questa canzone, ma momenti magari anche che durano poco, veloci, che però poi ti lasciano delle belle sensazioni. Ne avete vissuti nel fine settimana? Avete vissuto in questo fine settimana dei momenti da incorniciare? Magari proprio di quelli brevi, brevissimi, che poi ti lasciano un'eco positiva per parecchie ore, che può essere un piccolo dono, anche solo un sorriso, un gesto che ha fatto una persona inaspettatamente per te. Allora raccontatevi se avete voglia e cerchiamo di far rivivere questi momenti positivi, cerchiamo positività, perché è lunedì ragazzi, dobbiamo cominciare bene la settimana, ci dobbiamo distrarre, dobbiamo pensare alle cose positive. Quindi 331 995 0095, lo sforzo che vi chiedo è quel piccolo momento durante il weekend che vi ha dato tanto, magari condividerlo può amplificare quella sensazione e noi proprio di quello di cui abbiamo bisogno. Anche ripensare a Radio Italia Live, il concerto, ci sono stati veramente tanti momenti indimenticabili, anche quando Tommaso Paradiso ci ha fatto cantare tutti in Piazza Duomo venerdì con questa I Romantici.

I romantici Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, esattamente questo che volevo sapere. Sono Consi da Roma, ascoltare Tommaso in questo momento mentre sono sulla pista ciclabile, c'è il sole, mi fa sentire una sensazione di benessere che porterò per tutta la giornata. Lo chiedevo del fine settimana, ma va benissimo anche adesso. Teresa da Palermo invece racconta che domenica a Carini, vicino a Palermo, un ragazzo si è fermato ad aiutare suo marito e i suoi figli a spostare una macchina all'incrocio. Comunque ha dato una mano spontaneamente, nessuno gliel'aveva chiesto, eppure la

0: 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: In questa notte fantastica.
16: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
17: Ti porto via con me.
16: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
17: Sono un ragazzo fortunato.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
21: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
22: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
21: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
23: Questa sfida la vince Gianlu.
24: Sono proprio curiosa.
21: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
25: Un posto così non si trova da nessuna parte.
21: Per vivere esperienze uniche.
24: Ti senti di darmi subito un top?
25: No.
21: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
26: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Rolling Stones, la canzone che ha aperto The Colors, Radio Italia, solo musica italiana, il pensiero torna, Radio Italia Live, il concerto, e la redazione ha fatto un po' di domande ai ragazzi dei The Colors e hanno fatto notare che hanno pubblicato questa canzone poco dopo il gruppo Rolling Stones ha annunciato un nuovo album, e allora gli hanno chiesto: ma potendo parlare con loro cosa gli chiedereste? E Dario ha detto: beh, per par condicio io gli chiederei di pubblicare un nuovo singolo e chiamarlo The Colors. Beh, in effetti ha ragione, per bilanciare tutto. Tornando ai vostri messaggi, a quello che è successo nel weekend che vi ha fatto stare bene per ore, anche solo per una piccola cosa, beh, Gianna da Genova ha passato una giornata incredibile, perché racconta che ha passato con marito e i figli in Costa Azzurra, dove si sono conosciuti loro due 33 anni fa, e quindi abbiamo fatto una foto insieme bellissima e sono felice perché non capita spesso di stare tutti e quattro insieme. Buona giornata, siete fantastici. Gianna, quella foto finirà, immagino, incorniciata, e ne dovrete fare un'altra ogni anno e tornare nello stesso posto magari, oppure cambiare. E continuiamo anche con il singolo di Rama che si chiama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vita spericolata, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene in compagnia di Misura. Gustati il benessere. Sapete cosa sono i glimmers? Sono piccoli momenti di gioia che hanno un impatto potente, positivo sul nostro sistema nervoso. Sono segnali piccoli che comunicano al nostro corpo e alla nostra mente che stiamo bene, che siamo al sicuro, favoriscono uno stato di calma, benessere e possono essere che cosa? L'abbraccio di una persona cara, la nostra canzone preferita, una passeggiata nella natura o uno dei nostri cibi preferiti. Nella tua giornata trova spazio per ciò che ti fa stare bene senza rinunce né estremi. Tra la vita di tutti i giorni e un momento tutto tuo, scegli Misura con le barrette frutta secca e cioccolato senza zuccheri aggiunti o i biscotti ripieni al cioccolato fondente e ricchi di fibre. Ascolta quello che conta davvero per te e arricchisci ciò che già ami con gusto e leggerezza, anche nei piccoli momenti che rendono unica la tua giornata. Per darti energia senza cambiare chi sei, Misura. Gustati il benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
21: Alla ricerca della qualità.
22: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
23: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
22: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

Dimenticarsi alle 7 Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. I vostri messaggi a proposito dei momenti belli di questo weekend. E racconta Roby da Bergamo: è stato un fine settimana pieno di emozioni. Da 10 anni ho perso mio marito e gli amici ogni anno lo ricordano con una partita di calcio. E poi con gioia si chiacchiera, si ride tutti insieme. Per me è una cosa meravigliosa, mi dà tanto. Un abbraccio fortissimo, Roby, è bello che tu lo abbia raccontato. Margherita da Roma è in gravidanza, aspetta un bimbo di 6 mesi e ha 2 figli adolescenti. Ma ricominci tutto da capo, Margherita. E dice: io lavoro per la famiglia, per le bollette, per le spese, ma ieri ho detto a mio marito: io vorrei spendere quello che mi rimane in regali per me. E lui mi ha detto: andiamo. E quindi ho comprato un po' di creme, alcuni trucchi, dei vestiti e dei piatti che desideravo da tanto. E oggi sto benissimo, felice di avere un marito complice. Che bello, Margherita, un abbraccio forte anche a te. E noi invece ci dedichiamo ora all'ascolto di un duetto, quello tra Cioffi e Noemi. Queste farfalle, tra l'altro anche Cioffi ha votato Salda Vinci, anzi ha tifato.

0: Miracolo dopo il Big Bang, Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. E Antonello da Varese si porta sì una bella sensazione e durerà tantissimo, perché mi racconta che ieri sera, evidentemente non c'era mai stato, è andato per la prima volta a Monza da Pizza Out e scrive: è stato un momento fantastico, questi ragazzi autistici che ti portano la pizza, ti seguono su tutto. Sì, in effetti Antonello è veramente un modello, quella pizzeria non è l'unica, ne stanno sorgendo delle altre, è una cosa straordinaria davvero, ragazzi che lavorano benissimo e tra l'altro fanno anche una pizza favolosa. E ti porterai, Antonello, questa sensazione molto bella, io mi auguro per tutta la settimana. E su Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 18 maggio 2026. Non ha perso la testa. Una donna di 73 anni è stata salvata all'ospedale CTO di Torino grazie a un delicato intervento di cranioplastica con una protesi personalizzata in 3D. La paziente è colpita da un raro tumore maligno che, dopo essersi ripresentata più volte dopo una prima rimozione di una lesione a cuoio capelluto, aveva infiltrato la pelle. Un intervento molto complesso attraverso un'apertura del cranio di 15 cm per 12. È andato tutto bene. La Meloni ringrazia Signorelli: ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi in fondo non sono persone straordinarie, sono uomini e donne comuni che in un momento decisivo mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Così la Premier, la Meloni, dopo la visita a Modena, dalla quale ha postato le foto, nella quale ha incontrato anche Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare El Khoudry. E poi la Meloni implora l'Europa, deroga al patto di stabilità sia estesa anche al caro energia, chiede la Meloni, ma la von der Leyen, quella che comanda, è contraria. Trump ha avvertito che non rimarrà nulla dell'Iran se non accetterà un accordo. Per l'Iran il tempo stringe, è meglio che si diano una mossa in fretta, altrimenti non resterà più nulla di loro. Il tempo è essenziale, ha scritto il tycoon. Coccodrillo in un laghetto di Pistoia, bah. Continuano a Pistoia le ricerche del coccodrillo che sarebbe stato avvistato da un passante nel laghetto artificiale per l'irrigazione di un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, alle porte della città. Della vicenda si occupano i forestali, che però al momento non si sbilanciano sulla presenza o meno dell'esemplare esotico del bestione dentone. Il Papa ricorda che la cura per la pace è cura per la vita e poi esorta a seguire i santi della Chiesa e della porta accanto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che ha già ammazzato almeno 65 persone in Congo. La tragedia delle Maldive, i subacquei, le vittime italiane, indagini in corso per accertare l'esatto, l'esatto motivo della tragica vicenda e per il recupero delle vittime. Antivirus, anche l'Italia è colpita, inevitabili pure le tranquillizzazioni di rito, di governo, sanità, medici e d'altra parte che potrebbero dire? La Coldiretti ricorda con l'Open Day per le fattorie didattiche che molti genitori scelgono insieme ai campus nel verde per i figli in vacanza il valore della natura. Dice Simona Ventura: ho ottenuto molto di più di quello che sognavo quando vivevo a Chivasso, quando tutti mi prendevano in giro perché volevo prendere il posto della ruta. La vita mi ha regalato tantissimo. Lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia che prosegue, la nona tappa col successo di Vingegaard che si conferma come uno dei favoriti. Il Vingegaard arriva da solo a Corno delle Scale, ma intanto il portoghese Eulalio tiene la maglia rosa. Oggi c'è il riposo e poi domani la Crono di Massa. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord, poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto con qualche rovescio. Ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specie in Toscana. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meteo è un appuntamento.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: mia vita, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e a Radio Italia Live il concerto. Emma ha avuto anche modo di rispondere a Ligabue, perché nei giorni precedenti le aveva assegnato in poche parole un patentino da vera rocker, perché nell'intervista Tu per Tu Emma ha commentato così questi complimenti, ha detto: sono molto onorata sentirmi dare della rocker da Luciano, che è il maestro del rock in Italia, è tanta roba, e se lo dice lui che sono una rocker possiamo crederci tutti, compresa me. Certo che ci puoi credere, Emma, lo crediamo già a tutti. E poi in effetti, se avete visto l'esibizione di Emma sul nostro palco in Piazza Duomo, avete anche capito il perché di questa etichetta da rockstar. E se l'avete persa, come se avete perso anche tutte le altre esibizioni, potete recuperarla in ogni momento su radioitalia.it. Lo chiedete già in tanti: possiamo rivedere Radio Italia Live il concerto? Ovvio che sì, ad esempio su radioitalia.it.
1: Disco Italia è Summer Funk.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ultimo, ti dedico il silenzio su Radio Italia, solo musica italiana. E i cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta. Formule esclusive abbronzanti con avanzati attivi anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step. Esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF e waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare. Intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live, il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
6: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
13: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso.
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che c'è.

0: Cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è lunedì 18 maggio, l'appuntamento ritorna con Enzo Miccio e Radio Italia Style. Ciao Enzo, come stai?
2: Benissimo, gasatissimo, buon inizio settimana, buon lunedì a tutti voi. Devo dire che le emozioni post concerto sono incredibili, è stato un evento straordinario. Quest'anno ancora di più, noi miglioriamo sempre, facciamo come il vino, pian piano che andiamo avanti facciamo le cose ancora più belle, artisti pazzeschi, la folla e i nostri, quanta gente c'era in piazza, non lo so,
1: tantissimi,
2: è stato veramente incredibile.
1: E la cosa bella del concerto di Milano è che pensi tanto ce n'è un altro, ma torniamo a noi Enzo, c'è la mail di Aurora che ha scritto ad enzo.miccio@radioitalia.it che ha 12 anni, scrive da Morbegno, a settembre i suoi genitori si sposeranno e mi hanno chiesto di portare le fedi. Ho accettato, sono felice, però non so cosa indossare, sono agitata. Cosa mi consigli? Grazie.
2: Wow.
1: Amore.
2: Che cucciola Aurora, che bello. Allora, i tuoi genitori sono fortunatissimi di avere una damigella così speciale come te. Porterai le fedi e allora tu a 12 anni non sei più ragazzina, non sei proprio una donna, è questa età un po' ibrida, pertanto io per te avrei pensato a un tessuto molto leggero, come le nuvole, come la panna montata, il tulle meraviglioso, quindi questo abito tutto di tulle con questa gonna enorme che spara, balze fino ai piedi, ma una gonna trasformabile, perché questa gonna a un certo punto potrà diventare una specie di tutù, un gonnellino corto, quindi nel momento in cui lo farai realizzare, visto spero che abbiamo un po' di tempo, si sposa a settembre, quindi nel momento in cui tu la farai realizzare devi avere la possibilità di essere sganciata con dei piccoli poussoir, dei gancetti, la parte finale della gonna, le ultime per esempio due o tre balze si possono togliere, tu a quel punto hai l'abitino corto. Sopra è l'anno del corsetto, quindi un piccolo corsettino proprio da ballerina, magari indossando sotto un body sempre in tulle bianco color seta, bellissimo, e sopra possiamo appeggiarci tanti petali di organza come se fossero delle farfalline che si posano su tutti gli omeri, le braccine, il décolleté, stupendo, una principessa del bosco incantato, non lo so, io così ti vedo. Ovviamente sandaletto basso, oppure anche una ballerina bassa con il fiocchettino che richiama un po' il fiocchetto di tulle col quale abbiamo fatto tutto l'abito, e se vuoi una coroncina di fiori nei capelli, perché possiamo ancora permetterci,
1: sì.
2: Sei giovane come l'acqua, amica mia, sì, per favore. Aurora, ti preghiamo, mandaci una foto perché vogliamo sapere come sarà quel giorno. Auguri alla mamma, al papà e un bacio a te, grazie per averci scritto.
1: Ciao Enzo, grazie mille, un bacio ad Aurora.
2: A domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sempre a tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Emmar, Comi, vacci piano su Radio Italia, solo musica italiana. E la protezione solare è importante per la bellezza e il benessere della nostra pelle. Per questo Fidia ha creato la linea di solari Connettivina Cosmetica con acido ialuronico, vitamina B3 e attivi naturali, una triplice azione per ogni esigenza. Per il viso prova il fluido Ultra Protect SPF 50+, protegge, illumina e aiuta a mantenere un colorito uniforme. Per la pelle delicata dei più piccoli c'è lo spray Baby SPF 50+, ultra leggero, resistente ad acqua e sabbia. Connettivina solari da Fidia in farmacia.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
3: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
2: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
4: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così

0: sentirsi così?
1: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: più.
1: Ernia a Berlino su Radio Italia, solo musica italiana. Sentite questa perché è straordinaria, la natura che fa bene alla natura, perché in Cile è partito un progetto per ripiantare i boschi devastati dagli incendi. E come hanno pensato di fare? Hanno tirato in mezzo dei border collie, dei cani, una razza molto intelligente, sono super attivi, anche non stanno mai fermi i border collie. E tre cani, Das, Olivia e Summer, sono stati lasciati liberi di correre nelle aree bruciate e ormai deserte, con degli zaini speciali pieni di semi locali. E questi contenitori hanno delle aperture che fanno cadere, che lasciano cadere i semi in modo casuale, e grazie a questi movimenti improvvisi che sono tipici di questi border collie, seminano, perché riforestano in questo modo. E la riforestazione avviene senza uno schema preciso di una semina, proprio come farebbe la natura. La natura non va in ordine, e l'agilità poi di questi cani permette di seminare le zone in modo molto veloce. Poi loro sono curiosi, vanno ad esplorare i pendii, le radure delle zone irregolari dove l'uomo non ci potrebbe arrivare, ma non gli verrebbe proprio in mente. E invece i border collie sì, sono ovviamente in sicurezza, monitorati, non rischiano le penne per fare questo lavoro, anzi vengono poi coccolati, ricompensati, e si sta molto attenti alla loro vita, anche quello è fondamentale. Ma un sistema meraviglioso, trovo bellissimo, proprio perché è la natura che fa del bene alla natura e l'uomo sta a guardare e fa meno danni. Ecco, torniamo alla musica, quella nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è la nuova canzone Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

da lì, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio parlarvi di questa signora canadese perché fa un lavoro eccezionale. In realtà è una sua passione e lo fa per gli altri. Lei è appassionata di biciclette, ha un nome stranissimo, si chiama Krista, e sta portando avanti questo progetto che si chiama Bikes and Trikes for Everyone. Ha allestito un'officina di riparazione nel suo garage a casa sua, quindi lei non chiede soldi, non chiede niente, e si offre di aggiustare le biciclette dei bambini gratuitamente. Però questa attività va oltre il servizio di riparazione, perché negli anni cosa ha cominciato a fare? A raccogliere tutte queste biciclette scartate, tricicli non più usati perché i bambini erano cresciuti, sistema tutto e regala queste bici, questi tricicli ai bambini che non possono permettere l'acquisto. E con questo lavoro, ma anche grazie agli aiuti dei volontari, almeno ad oggi 400 bambini hanno ricevuto in regalo una bicicletta, e lo scopo è proprio questo: aiutare i bambini meno fortunati, ma anche quello di riportare i bambini fuori in strada, nei quartieri. E per questo motivo ha fatto lo scatto, il livello pro, ha cominciato ad aiutare anche gli adulti, le biciclette degli adulti, le regala ai genitori, li invita a fare passeggiate in bicicletta con i bambini. E allora ripara di qua, ripara di là, una donazione di qua, insomma tantissimi in questa città hanno cominciato ad utilizzare le biciclette, sono entrati in un vortice virtuoso e super positivo. Sarà il nome Krista che dà una mano, che aiuta. Comunque sta facendo un lavoro straordinario. E adesso ascoltiamo, sì, ci sta veramente, con grande generosità l'ha fatto. Ascoltiamo la canzone di un artista che ha festeggiato l'inizio del suo compleanno in diretta sulla Rai, perché ha commentato l'Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi, cioè Elettra Lamborghini. Questa è la sua Voilà.

Chilo, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. I genitori preoccupati per l'uso dei telefoni e di WhatsApp per i ragazzi, per i più piccoli. Allora, a breve WhatsApp lancerà una versione della sua app, però proprio dedicata ai più piccoli, con un'età minima che si adatterà alle leggi dei vari paesi, no? A seconda del paese si adatterà. È una versione sorvegliata dai genitori. Si potranno stabilire dei limiti precisi dell'uso direttamente dal proprio telefono, cioè io sul mio telefono potrò controllare il telefono di mio figlio. Al momento dell'attivazione basterà affiancare il telefono del genitore a quello del figlio e l'adulto potrà impostare un PIN per gestire tutte le impostazioni da remoto. Con questo codice si potrà decidere chi può contattare il minore, approvare o limitare l'accesso ai gruppi, gestire le richieste di messaggi che arrivano da numeri sconosciuti e comunque, anche se i genitori avranno pieno controllo delle regole di utilizzo, non potranno avere automaticamente accesso al contenuto dei messaggi, che saranno protetti per tutelare la privacy dei minori. E qui, insomma, a me viene la pelle d'oca, perché privacy dei minori fino a un certo punto. Comunque, se i genitori vorranno leggere i messaggi, dovranno farlo direttamente dal telefono dei figli, e questo è più giusto. E comunque è già qualcosa in più per tentare di evitare tutti i pericoli che ci sono con i telefoni per i ragazzi. Ora ascoltiamo una canzone di un artista che prosegue il suo tour. Stasera sarà al Teatro Concordia di Venaria Reale in provincia di Torino, e cioè Ermal Meta, questa è Calma Metafisica.

0: calma metafisica, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana e cerchi il benessere. Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scopri le iniziative nei negozi e gli stand Piacersi Conad, nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del giro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da...

0: Acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3 euro.

Fede Palma, Nitta e Mischilla, era la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. E gira, e quanto gira, quanto ha girato Antonello Venditti. Vi parlo di Daje Live Summer 2026, che è il suo nuovo tour, e questa volta farà le location outdoor all'aperto, cioè d'Italia, più suggestive in assoluto. Ha aggiunto altre due nuove date e si terranno il 30 agosto ad Ostuni in provincia di Brindisi e il 2 settembre a Matera, che bello. E in occasione degli esami di maturità, il 19 giugno uscirà Daje, il nuovo album live di Antonello Venditti. Avrà i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante gli ultimi due tour, che lo hanno portato in concerto veramente in tutta Italia, e i numeri sono impressionanti: 300.000 spettatori in totale per queste oltre 60 date. Allora ascoltiamolo con Ci vorrebbe un amico.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame insieme a Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è col cinema e le serie TV, e oggi vi parlo della serie TV che arriverà in Italia tra poco, The Miniature Wife. I protagonisti sono marito e moglie, Lindy e Les, e si sostengono a vicenda durante la vita, durante i loro successi. Lindy è stata sostenuta dal marito durante la pubblicazione del suo primo libro. Les sta lavorando a quello che definisce il miracolo della miniaturizzazione, una tecnologia pensata per aiutare le coltivazioni. Però questa sostanza finisce su Lindy accidentalmente, sulla moglie, e lei si ritrova alta solo pochi centimetri. Questa miniaturizzazione diventa la metafora degli equilibri fragili che regolano ogni relazione. Potrete trovare The Miniature Wife in streaming dal 9 giugno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: E tu hai già segnato le date?
13: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
12: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
13: Special guest Clara.
12: Prepara le valigie e parti anche tu.
13: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
12: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
13: Perché chi è bravo si vede.
12: Ci vediamo là.
14: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
21: Ho capito cosa poteva diventare.
20: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
22: C'è umidità, c'è umidità.
20: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
23: Mi fa stare bene.
20: Case a 1 euro o poco più. Ogni giovedì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sarà.
1: Raf, ora e per sempre su Radio Italia, solo musica italiana, è il momento di riascoltare Luca Ward e la frase tirata fuori da una canzone.
2: E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo.
1: Imbranato di Tiziano Ferro, questa è la canzone da individuare. Bravissimo Luigi da Scoglitti, dalla provincia di Ragusa. Bravo Luigi, complimenti. Luigi lavora come bracciante agricolo insieme al papà nell'azienda di famiglia, è fidanzato, gli piace tutta la musica italiana e ci ascolta sempre. Grazie Luigi per la tua fedeltà. Allora salutiamo anche tuo fratello Giuseppe che vive in Australia e magari con l'app ci ascolta, anche se in un orario che non è certamente il mattino ma opposto. Luigi, un abbraccio forte e per te un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Maledetto me, la canzone di Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Giorgia, Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana ed è arrivato.
1: Eccomi, buongiorno Paletta, tutto bene, tutto a posto, che weekend è stato, venerdì lo so come andate, eravamo insieme, ma dopo che è successo sabato, domenica?
0: Beh, guarda, non mi crederai, sabato è stato un giorno di riposo.
1: Sì, si è messo a letto.
0: Sì, no, sul divano, non riuscivo ad alzarmi dal divano e il divano non ci poteva credere.
1: No,
0: era stupito, ma stai bene.
1: Perché sì, è vero, voi non lo sapete, ma Paletta a casa ha il divano parlante, che insomma a seconda di come si appoggia capisce anche, è capiente nel senso che capisce,
0: ma poi mi conosce poco perché non ci sono mai sul divano, invece sabato ci siamo conosciuti bene
1: col divano.
0: Sì.
1: Va
0: domenica
1: bene.
0: No,
1: domenica hai ripreso i tuoi ritmi.
0: Oh sì, mi sono allenata, camminato. E tu capo sarai contento?
1: Io non capisco dove sono a questo
0: ci credo.
1: No, tutto bene, tutto a posto, siamo stati graziati dal meteo, perché insomma alla fine è andata benissimo, non ha piovuto quasi per nulla, due goccette, anche perché le previsioni non erano bellissime,
0: no.
1: E questo alla fine è stato forse il momento più, cioè diciamo la cosa più bella, a parte lo show, che vabbè, a parte quello, però insomma non abbiamo avuto questo problema della pioggia, anche se faceva freddo, ma ti stringi un po', ti copri, chi se ne importa, poi cantavano tutti, quindi sì, si scaldava proprio tutta la platea in maniera autonoma. Cara Paoletta, mi prendo la radio.
0: Tutta tua.
1: C'è il primo spaccato della nuova classifica, come sempre a seguire Musiche Notizie, adesso sono le 12:03:48, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Oggi l'udienza di convalida dell'aggressore di Modena, disagio psichiatrico, spiega Piantedosi, scontro nel governo sui permessi di soggiorno, in migliaia al presidio contro l'odio. Israele intanto prende di nuovo di mira la Global Sumud Flottiglia, intercettate imbarcazioni a largo di Cipro dirette a Gaza, persi contatti con una nave, dicono gli attivisti. L'Iran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta statunitense. Trump continua a minacciare Teheran e telefona a Netanyahu. Convocati i massimi consiglieri per la sicurezza. La Premier scrive a von der Leyen per chiedere di estendere la deroga del patto di stabilità anche per l'energia, ma l'Unione Europea chiude e spiega ci sono altre opzioni. I corpi senza vita di due donne trovati in un cantiere edile nel napoletano sarebbero state gettate da due diversi piani in caserma, un sospettato. Maldive, le autorità precisano, due dei cinque sub non erano autorizzati a scendere fino a 50 metri. Riprendono le ricerche dei corpi dispersi, rientrati gli altri 20 italiani. Dai trasporti a scuole e sanità, sciopero generale di 24 ore, indetto dall'Unione Sindacale di Base, treni a rischio, ritardi e cancellazioni, ripercussioni anche per bus e metro. E poi Sinner che trionfa a Roma, la premiazione con Mattarella, anche Bolelli va Vassori campioni, festa scudetto dell'Inter, il Napoli va in Champions, vincono Roma e Milan, la Juve cade.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ed eccolo il primo spaccato della nuova classifica al numero 20. Oggi le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª. Al numero 20, nuova entrata ieri in classifica, Risa col suo nuovo singolo dal titolo Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

termina qui l'appuntamento con il primo spaccato, il secondo, le quattro posizioni a seguire, insomma, ve le racconterò domani le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Adesso vi lascio qualche minutino, tornerò con voi, vi accompagnerò anche oggi fino alle ore 13. A tra poco.

Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop.

0: TCL CS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
15: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è

La notte dei desideri. Era Jovanotti che nel weekend è stato ospite del Salone del Libro di Torino per presentare il volume che ha curato con l'editore Nicola Crocetti, che si intitola Poesie da viaggio. È un'antologia ideale per chi viaggia, che raccoglie poesie dedicate al movimento, alla scoperta e al pellegrinaggio interiore. Da oggi invece partono le prove per il Jova Summer Party e il nuovo tour estivo di Jovanotti, che ci vede ancora una volta impegnati come radio ufficiale e che scatterà il 7 di agosto da Olbia.

0: ti prendo e ti porto via Vasco Rossi, e siamo anche, per quanto riguarda Vasco Rossi, radio ufficiale del Vasco Live 2026. Vasco in Puglia, dove sta facendo le prove che sono state aperte da alcune da alcuni selezionati del Blasco Fan Club. Fortunati. L'artista ha sottolineato che è stato bello vedere le facce contente dei fan per i brani inseriti in scaletta dopo 20 giorni trascorsi a stretto contatto solo con la band. Vasco ha però precisato che, per mantenere un po' di mistero, non tutta la scaletta di quest'anno è stata svelata. Non è stata svelata tutta.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi.

0: Info e prenotazioni su boyhotels.com.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
11: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
12: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
11: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
13: Questa sfida la vince Gianni.
14: Sono proprio curiosa.
11: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
15: Un posto così non si trova da nessuna parte.
11: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
15: No.
11: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
17: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live Il Concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
21: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
20: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: La nostra bella e ritrovata redazione mi fa parlare di obbligo di targa per i monopattini e da ieri in Italia è scattato l'obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici, mentre l'obbligo per l'assicurazione è stato spostato al 16 di luglio. La procedura per ottenere la targa adesiva si può avviare sul portale dell'automobilista, mentre il ritiro avviene presso la motorizzazione civile. L'intera operazione costa circa 33 euro, e per i minorenni dai 14 anni in su deve essere autorizzata dai genitori. Con l'entrata in vigore dell'obbligo iniziano anche i controlli, che possono portare a multe da 100 a 400 euro.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: l'estate.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: Negramaro, sei tu la mia città e alla mia destra è così apparso lui, Mauro Marino. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Mauro.
1: Capo, buongiorno a tutti.
0: Di bianco vestito, proprio. Sì. Alla mia sinistra è apparsa lei, Francesca Leto.
2: Buongiorno capo, buongiorno a tutti. Sono un po' scioccata adesso.
0: Perché?
2: Essere ritornata qui in studio dopo questo venerdì.
0: Ma sono passati
2: giovedì.
0: 6 anni, due giorni.
2: Però, sono ancora
0: già
2: là,
0: perché voi
2: io.
0: Avete fatto, è vero, vero, voi eravate in Piazza Duomo anche.
1: Di cosa ti ha detto Gigi D'Alessio quando è venuto?
2: Mi ha detto, capo, me la spieghi anche lei. Mi ha detto che sembro una di quelle bamboline che si trovano nelle patatine. Ma io che non mangio le patatine, non le ho mai mangiate, io non lo so.
0: Io sì. Mi fermerei qua.
2: Io non lo so.
0: Io mi fermerei qua, non andrei oltre, perché alla mia destra c'è un Mauro Marino
1: che appena
0: fuori dalla direzione. E quindi sentir parlare di donne e di patatine è meglio che la finiamo subito lì. Grazie, è stato un piacere. Adesso lo chiamo Gigi.
2: E gli chiedo
0: che patatine prende lui.
1: Così le prendiamo anche noi.
0: No. Amiche e amici all'ascolto, vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Vabbè. Allora, io mi prendo, anzi non mi prendo, ho detto prima Paoletta, adesso me la prendo, anch'io sono un po' fuori.
2: Fuori fase.
0: Sì, perché non sei una. Voi amiche e amici non potete immaginare cosa sta dietro. Vabbè, detto questo, vi lascio la radio. Anche quest'oggi iniziamo una nuova settimana e anche quest'oggi, visto che sono le 13:25, prima di voi è il momento di lui. Entrerà in questa stanza con la sua patatinanza.
2: Ecco, allora.
0: Sì, con la sua croccanza, perché crocca la patatina.
2: Certo, sì.
0: E con la sua bambolinanza, perché
2: l'ha trovata.
0: Arriva con la bambolina in mano. Ecco. Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 18 maggio 2026. Mamba, bello e in gamba, si chiama Mamba, il cane corso siciliano di 2 anni, vincitore del Sicilia Winner Supreme Best in Show 2026. E di proprietà di Chiara Bramante, è il risultato migliore tra gli esemplari premiati alle esposizioni internazionali canine di Palermo, Enna, Caltanissetta. Valuta di cani iscritti alle esposizioni internazionali a eleggere il Sicilia vincente è stata una giuria di esperti dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dall'Armenia e dalla Serbia. La tragedia delle Maldive, dolore per i subacquei italiani, per le vittime italiane. Indagine in corso per accertare l'esatta dinamica della vicenda. Poco fa sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo del micidiale Ebola che ha ammazzato almeno 65 persone in Congo. 2007-2026, giallo di Garlasco, interrogatori di qua e di là, indagini a tutto campo, ma quando si saprà la vera verità? Bah! Il premio internazionale Nassiria per la pace 2026 sarà conferito a Luca Signorelli, l'uomo che ha bloccato la furia omicida dell'investitore che ha seminato il panico a Modena. La decisione è stata presa alla unanimità dal direttivo dell'associazione Elaia, che organizza il premio nel corso di una seduta straordinaria a Camerota in Campania. Ne ha dato notizia il presidente Romano Vincenzo. La Meloni continua a implorare l'Europa. La Meloni chiede una deroga al patto di stabilità che sia esteso anche al caro energia, ma la von der Leyen, la capa, è contraria. Dice Antonio Zechila, er mutanda, sono un uomo aperto a tutte le esperienze, ma fuggo dalle etichette. L'amore per me è unisecase e la sua massima espressione è la libertà. Ah, interessante. Lo sport, l'alpinismo, l'alpinista nepalese Camin Rita Sherpa, soprannominato l'uomo dell'Everest, ha raggiunto la vetta del monte per la 32esima volta, stabilendo un nuovo record, mentre l'Akpa Sherpa ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta. Camin Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'Everest nel 94, mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora lo ha scalato tutti gli anni. L'Akpa invece, 52 anni, soprannominata la regina della montagna, ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando così la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la cima più alta del mondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini.

0: Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica e in Sicilia. Per il resto sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto e in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo siento, perdonami. E prima Brescia, la tana del granchio. Comunque questa è la nuova dei pinguini, lo diciamo ai più distratti.
1: È vero, è vero.
0: Allora,
1: è vero.
0: Cosa volevamo dire? Niente, purtroppo il weekend è passato, siamo tornati. E chi ci ritroviamo qui?
1: Ma dai, ma no!
0: Quello che era con noi anche là.
1: Ciao Luca Camorcia da Parabiago.
0: Non ci siamo liberati di lui neanche oggi.
1: Ma no.
0: Mamma mia.
1: Senti, lui arriva, è un portatore di gioia e di allegria con
0: poi
1: questa
0: mi ha
1: base.
0: Detto, ti presento la mia fidanzata, ti presento
1: la mia fidanzata. Conosciuta.
0: Io no, non me
1: era
0: l'ha presentata.
1: Bravo,
0: bravo, sì, sì.
1: Ma perché si vede che tu eri indaffarato quando
0: no,
1: c'era
0: no,
1: tanta
0: io l'ho visto.
1: Gente.
0: Comunque, detto, dopo te la presento, l'hai vista?
1: Comunque è super carina la fidanzata di Luca, sì, sì, sì, io sì, esiste.
0: Vabbè, niente, cioè, esiste. Ciao cari amici all'ascolto della radio con la musica italiana, grazie per essere con noi anche oggi, grazie per aver seguito Radio Italia Live il concerto, grazie per gli ascolti che ci sono, perché insomma anche
1: grazie,
0: a sto giro
1: sì,
0: devo
1: sì.
0: dire siamo stati premiati, grazie, grazie, grazie veramente a tutti voi, grazie, grazie anche a Francesca.
1: E grazie anche a Mauro.
0: Che trovate nelle patatine di Gigi Alessio, no, giusto così per la cronaca.
1: No. Ma volevo dire, hai visto che ho potuto fare un video con Luca Ward?
0: Ho visto.
1: Che si aspettava che io gli facessi dire la famosa frase:
0: al mio segnale scatenate l'inferno.
1: E invece non gliel'ho fatta fare quella lì.
0: È un classico, quando incontri Luca, esatto. Scusami, puoi dire al mio segnale.
1: Esatto.
0: Forello.
1: Però volevo fargli dire chi eravamo tutto
0: certo,
1: qui.
0: Certo.
1: Perché.
2: Mauro Marino, Francesca Leto.
1: Ecco, ecco, e poi c'è il nostro numero, il 331 995 0095. Torniamo alla regolarità,
0: sì.
1: Diciamo questa.
0: Volevo
1: a casa
0: anticipare una cosa ai nostri
1: sì.
0: ascoltatori: ci sarà una sorpresona per voi
1: anche
0: nel
1: oggi.
0: Corso di queste tre ore. Quando anche dico sorpresona, ona, ok?
1: Perfetto. L'ho vista, sorpresona, sorpresona.
0: Abbiamo detto tutto? Possiamo
1: sì,
0: andare
1: sì.
0: al cinema per 40
1: sì.
0: secondi?
1: Sì,
0: precisi,
1: sì.
0: precisi, poi
1: sorpresona.
0: Musica.
1: Sorpresona.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino.

0: Karaoke Guantanamera.
1: Dammi una botta che sono incantato.
0: Ecco.
1: Ok, perfetto. Stiamo raccogliendo i vostri messaggi per il primo giro dei saluti a caso.
0: Certo, raccolgo e tengo da parte, va
1: Prego.
0: Bene?
1: Sì, sì.
2: Dai che è lunedì!
0: Dai,
1: ciao! Ciao, ciao! Anche tu, anche tu, anche tu, ciao!
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
14: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
1: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
14: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
1: Ci vediamo là.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
23: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Ciao, sono Gagli e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Sanremo.
1: Caricare questo lunedì, grazie, puoi cambiare, siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti. Ah, caso
2: carra la la la parte la base havaiana. Ciao ragazzi, ciao. Del mio cuore, che concerto incredibilmente stupendo. Io vorrei ringraziare il grande Mario Volanti.
1: Bene.
2: Tutti voi molto, grazie, professionali, e il luccichio negli occhi dei cantanti. Viva, grazie, le emozioni, grazie, quelle, grazie, uniche. Ci scrive la nostra Virna. Ciao, ciao Virna, ciao. Grazie.
1: Buongiorno FM, come state?
2: Bene,
1: tu stai bene,
2: tutto, sì,
1: bene,
2: Luca, tutto ok? Sì,
1: sì, sì, abbastanza. Sì. Ieri, domenica da dimenticare, l'unica nota positiva della giornata è stato Jannik, che ha vinto il Master 1000 di Roma. È povera Juventus, da tifoso viscerale mi duole, scrivono, davvero il cuore vedere sta squadra allo sbando, dice Leandro. Vogliamo parlare del mio Torino anche, che è più allo sbando della Juve?
2: Cosa è successo al Torino?
1: Ha perso. Vabbè, comunque, io sono contento per il Cagliari, perché grazie alla sconfitta del Torino il Cagliari rimarrà in Serie A.
2: E viva il Cagliari, allora. Evviva. Buon inizio settimana, FM, come state?
1: Bene, come bene. Prima. Sì, tutto a
2: posto. Noi siamo quelli del pomeriggio, citando
1: sì.
2: Mauro,
1: sì, è vero.
2: Che l'hai detto, esatto.
1: Sì.
2: Modalità concerto ancora on, vi ascolto.
1: Bravo.
2: Alessandro, ciao Alessandro.
1: Ci vedremo presto lì in Sicilia. FM, non sono riuscito a scrivervi su Instagram, ho avuto un weekend troppo caotico, ma ci tenevo a dirvi che siete stati tutti bravissimi, bellissimi, concerto mitico. Grazie a tutti voi, Stefano, il nostro amico da Chieri.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Ciao Mauro e Francesca, noi stiamo rientrando a casa dopo un weekend di fuoco per un matrimonio in Abruzzo.
1: Ehi.
2: Ci salutate? Siamo Sergio, Lina, Franci e Giulia. Buon inizio settimana, PS, io vi sento sempre quando sono al lavoro, siete eccetera.
1: Bravi.
2: Grazie mille.
1: Bravi, grazie ragazzi, un abbraccione, veloci, Leonardo, lo salutiamo, buon inizio settimana, carissimi, buon pomeriggio, eccetera, quindi grazie al nostro Leonardo. E poi ancora.
2: E ancora, auguri di buon compleanno a Samantha da parte di Manuel, Dennis, Moreno, Alex, il gatto e Coco.
1: Auguri, auguri. Vamos a bailar todos juntos. La musica latina e la radio italiana. E voilà.

0: Ade, come si dice, leggo solo questo, posso?
1: Un colpo all'anima, sì.
0: Ciao Mauro e Francesca, come state? Dopo il tour di venerdì, che dire, siete eccetera. Poi Mauro, mi dispiace per il Torino, però hai ragione, noi grazie alla loro sconfitta siamo salvi. Un abbraccio dalla Sarda che ti fa Cagliari, e quindi la salutiamo. Patrizia dalla Sardegna, io felice per voi, felice per
1: voi.
0: Beh,
1: anch'io dai, anche se non seguo il calcio sono felice lo stesso.
0: Mi raccomando, verremo in Sardegna molto presto, ricordatevi
1: sì, ecco,
0: di quello che abbiamo detto oggi.
1: Ecco, bravo, giusto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo. Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
6: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: In questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
14: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
15: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su Eni.

0: plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: domenica.
1: Va bene, va bene. Allora, ok.
2: Buona
1: grazie.
2: Domenica.
1: Ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Era Safe. Ah, ha detto che ha aperto il bar. Sì. E che in realtà il cappuccino, se andiamo, il caffè ce lo offre.
2: Ah,
1: va
2: meno
1: bene.
2: Male, perché non aveva detto così.
1: Giorno.
2: Esatto.
1: Infatti, aveva il braccino un po' corto. Ce lo offre. Se andiamo, ce lo offre.
2: Va bene, allora andremo ad assaggiare. Volevo dire a Giuseppe da Potenza, io ho mantenuto la promessa e ti ho salutato, Tommaso Paradiso.
1: È vero, confermo. Ecco, c'ero anch'io.
2: C'è il nostro ascoltatore Giuseppe che
1: ti saluta tanto.
2: Ecco.
1: Poi ancora abbiamo qui Rita. Ragazzi, faccio in tempo nei saluti a caso a fare gli auguri al mio splendido maritino che mi sopporta da 19 anni. Rita e Stefano, auguri ragazzi, auguri.
2: Auguri.
1: Auguri.
2: E poi salutiamo anche Floriana da Como che ci
1: molto
2: saluta.
1: Bene.
2: Ciao Floriana.
1: Ciao Floriana. Poi loro abbiamo salutate?
2: Le colleghe?
1: Sì,
2: no, dobbiamo salutarle.
1: Emi, Roberta, Imma, Ilenia, con tanta pazienza stiamo allenando.
2: Mi interessava in che senso state allenando i kiwi?
1: Magari non è allenando, magari il telefono ha sbagliato a scrivere.
2: Sì, credo.
1: Comunque si stanno occupando dei kiwi. Li vuoi quei kiwi?
2: Li vuoi quei kiwi?
1: Esatto,
2: che
1: e quindi ci ringraziano
2: pazzesca.
1: Per la compagnia. Ciao Nunzia, grazie ragazzi.
2: Esatto,
1: grazie.
2: Esatto.
1: Quanti
2: bene.
1: Kiwi vuoi tu,
2: quanti
1: Camorcia?
2: Kiwi?
1: Vuoi dei kiwi? Vengo a darti i kiwi, vengo domani mattina all'alba come ultimo. Abbiamo trovato un gancio incredibile.
2: Sì.
1: Salutiamo la città della Cappelletti e dei Tartufi.
2: Alba,
1: sì.
2: E anche
1: sì.
2: Ultimo, salutiamo.
3: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: dai, vi prendo io dallo spazio, vi prendo al volo.
1: Bello, bello, ci piace la nuova di Maze con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
0: Bello, bello, e c'è una seconda ora con della musica pazzesca, quindi io scavallo direttamente perché sono le 2:01.
2: Forza ragazzi!

0: Bella, questa nuova canzone di Elisa.
1: Stavo
0: bella.
1: Tenendo il tempo con la canzone nuova di Elisa, Amore è. Mi ricorda le vignette di una volta, qualche anno fa. C'era l'amore è, ti ricordi? Qualcuno?
0: Mi ricordo, sì, è vero.
1: Qualche annetto in più
0: dice,
1: se ricorda.
0: Sì.
1: Prima Tiziano Ferro, la differenza tra me e te, io sì. So qual è.
0: Anche io, la so.
2: In che senso?
1: Lo sanno un po' tutti, se ci vedono lo sanno tutti. Comunque siamo nella seconda oretta insieme sì. E parliamo del problema antivirus, avete sì. Sentito, sì. No? C'è, se ne parla un po' in questo periodo, in queste ultime settimane, e per gestire l'emergenza antivirus negli Stati Uniti il presidente americano Donald Trump chi ha chiamato?
0: Beh, un esperto di malattie infettive, queste
1: no.
0: Cose che come no?
1: No.
0: Un luminare della scienza che aveva scoperto
1: no.
0: Delle altre cose
1: no.
0: Rispetto alle malattie contagiose.
1: No, no,
0: no, no. E chi è che?
1: Un urologo.
0: Come un urologo?
1: Sai cosa fa l'urologo? No?
0: L'urologo è l'alias del ginecologo.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi diciamo che siamo in quella zona lì.
1: Ha chiamato questo Brian Christ, come si chiama? Brian Christine.
0: Christine.
1: Vabbè, comunque, non ha alcuna esperienza nel campo delle malattie
0: bene.
1: Infettive, si occupa appunto
0: bene.
1: Di problemi, diciamo, di protesi alle parti intime maschile, quindi l'allungamento e quelle robe lì anche.
0: Ho capito.
1: Così c'è scritto, è una notizia, l'agenzia, non è una barzelletta.
0: Ma cosa c'entra con l'antivirus?
1: Che probabilmente lo conosce, è noto per alcune sue teorie del complotto durante il periodo Covid.
0: Cioè,
1: quindi,
0: cosa diceva?
1: E che non esisteva. Cioè,
0: ah, bene.
1: E quindi, vabbè, ma non stiamo qui a giudicare quello che dicevo, che credeva lui, diciamo, no?
0: No, però il fatto diciamo che è singolare
1: è
0: la scelta.
1: È una scelta un po' strana.
0: Direi
1: io avrei
0: sì.
1: Chiamato un ginecologo, magari, no?
0: Perché?
1: Così.
0: Perché? Ma no,
1: non
0: ma neanche.
1: Non
0: cioè,
1: lo so, magari
0: il massimo esperto di quelle cose
1: non
0: lì
1: lo
0: avrei chiamato.
1: Trump ha chiamato appunto l'urologo e staremo a vedere. Non lo so.
0: Staremo a

0: succederà. Voglio. Ora abbiamo il nostro disco, no, Disco
1: sì,
0: Italia.
1: Sì, sì, sì, meglio, sì, meglio.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: stella di
1: Cologno Monzese.
2: Era più bello Broadway, però era
1: va bene, bravo Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Dobbiamo andare?
2: Dobbiamo
1: che dice,
2: andare,
1: che dice
2: sì,
1: Camorcia?
2: Camorcia fa sì con la
1: sì?
2: pistolina.
1: Allora vai,
2: sì,
1: vai, vai, vai, vai.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Quello.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che

0: Fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: 5 Step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca, Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali.

0: vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Ma ha detto.
1: L'ha detto. Ha detto piccolo uomo.
0: Allora, Leandro dice: aia, c'è Blanco, ti sono vicino, Mauro. Coraggio.
1: Sì, non era male, male, male. Maledetta rabbia, ma va benissimo lo
0: ma
1: stesso.
0: Ma io ho documentato la cantata. Ho documentato la cantata che tra poco posterò sui social.
1: È così. Senti, commentano amiche e amici sulla storia di Trump.
0: Sì, diciamolo che Trump ha scelto per gestire l'emergenza antivirus un urologo.
1: Esatto.
0: Che non c'entra niente con il virus. Comunque, esatto. Cosa dicono?
1: C'è la nostra ascoltatrice Anna,
0: sì,
1: che dice che insomma a lei sembra che a Trump si sia rimpicciolito il cervello.
0: Ah, dipende, ma se ha chiamato l'urologo anche qualcos'altro.
1: Esatto,
0: probabilmente.
1: Intendeva.
0: Comunque, ragazzi, secondo me vuole tenere sotto controllo la prostata. Io modestamente chiamerei anche un geriatra, visto i tempi. Patrizia dice.
1: Ecco,
0: brava,
1: ecco.
0: Brava.
1: Poi qualcuno ci segnala che l'urologo non è solo per uomini, ma anche per donne con problemi, ad esempio, alla vescica.
0: Ah, bene,
1: parla per
0: bene,
1: esperienza
0: bene,
1: questa
0: bene,
1: persona, questa amica. Quindi, vabbè, vedi, io non lo sapevo. Adesso
0: comunque
1: lo so.
0: Qui che ci scrive, quindi vuol dire che sta bene.
1: Tutto posto,
0: ecco,
1: tutto
0: Trump
1: posto.
0: Anche qualcuno aggiungerebbe purtroppo, ma non diciamo niente, perché
1: no,
0: poi dopo sai com'è.
1: No, no.
0: Bene, possiamo andare con la prossima.
1: Andiamo
0: cosa che abbiamo.
1: Al cinema.
0: C'è il cinema, confermiamo, c'è il cinema.
1: Esatto, c'è il cinema.
0: Andiamo, yeah. Cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: La regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Ah, finisce così?
1: Così finisce, no, Rocco.
0: Avrei messo
1: Hunter
0: ancora un pezzettino della canzone. Cioè, vabbè. Comunque, grazie, la più bella del mondo. Parliamo di Zucchero Sugar. Fornaciari prende il via ufficialmente stasera il nuovo tour europeo di Zucchero, organizzato per celebrare appunto i 25 anni di Baila.
1: Baila Morena. Ecco. Proprio stasera e anche domani Sugar si esibisce alla Royal Albert Hall a
0: di
1: Londra.
0: Londra. Okay.
1: Dopo la data zero che è stata fatta nei giorni scorsi a Mantova.
0: Ok.
1: E poi da lì partirà tutto il tour in Europa. Trovate l'intero calendario sul nostro sito radioitalia.it. Che dire?
0: Io ti posso anticipare che ci saranno un sacco di
1: di
0: donne
1: a
0: vedere il concerto, sì.

0: Donne, molto bene, Zucchero, prego.
1: L'estate alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto con Costa.
1: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto, tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Fino a 27 km con un litro.
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione.

0: Informazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Me?
1: No,
0: io?
1: Lui, ah, lui voleva sì, te, sì, non sì. Io, no, no.
0: Ciao,
1: no,
0: Mr. No. Rain.
1: Ciao, signor Rain. Allora, ieri a Roma giornata particolare, perché lo sapete, c'era la finale del tennis con Jannik Sinner che ha vinto, e complimenti,
0: wow, bravo,
1: complimenti.
0: Jannik.
1: Poi c'era il derby Roma-Lazio,
0: e
1: ma non è
0: finito.
1: Finito
0: il derby Roma-Lazio?
1: Ha vinto la Roma.
0: Bravi,
1: vinto la
0: Roma,
1: complimenti.
0: Bravi.
1: E poi però a un certo punto è arrivato anche
0: cosa?
1: Un cinghiale.
0: Bravo, cinghiale.
1: Cinghiale,
0: bravo.
1: Proprio lì vicino dove,
0: dove?
1: Poi tra l'altro lo stadio è vicino al Foro Italico, cioè il Foro Italico, c'è lo stadio del tennis, lo stadio della Roma, della Lazio,
0: vicino?
1: È tutto lì, ed è arrivato anche questo cinghiale.
0: Bene.
1: Sono intervenuti addirittura 25 vigili per prendere sto cinghiale, scortarlo fino a una riserva naturale lì vicino.
0: Che il cinghiale è carino, però meglio star lontani.
1: Sì,
0: ci credo.
1: La casa in quella zona lì a Roma Nord.
0: E tu?
1: Mi è entrato nel giardino, ma ha devastato tutto.
0: Anche a te?
1: Però ha fatto anche a dei condomini lì in quella zona lì.
0: Perché loro cercano da mangiare semplicemente. Ma
1: sono citati anche nella canzone di Max Pezzali, i cinghiali a Roma.
0: Sono
1: sì,
0: famosi
1: sì,
0: allora i cinghiali
1: sì.
0: A Roma.
1: Quindi niente, insomma.
0: Sono riusciti poi a farlo andare.
1: Sono riusciti a farlo, a spostarlo, eccetera. Comunque l'operazione è stata difficile, possiamo dire che è stata una domenica bestiale.
0: Sicuramente,
1: quella
0: sicuro.
1: Ieri a Roma
0: sicuro.
1: È successo
0: tante ragioni.
1: Veramente di tutto. Tra l'altro abbiamo sentito Zucchero, ci segnala Anita da Ginevra,
0: sì,
1: che dice ci ringrazia per la compagnia.
0: Grazie.
1: E poi dice questo giovedì Zucchero sarà all'Arena di Ginevra e ci sarò anch'io tra il pubblico.
0: Che bello, vedi?
1: Vedi, ho detto che c'erano tante donne a cantare.
0: Eh sì, ci sono, c'è anche la nostra amica Anita.
1: Esatto. Ecco. Allora, abbiamo ascoltato Casa in Fiamme, dopo che la casa è andata in fiamme cosa rimane?
0: La cenere.
1: E allora va.

0: Era cenere?
1: Era cenere, è rimasta un po' di cenere. Allora, ragazzi, sono Roberta da Rovereto, sono stata contentissima di avervi visto sul canale e su Cielo, ci ha visto, hai visto?
0: Ah, ecco.
1: Il concerto di Milano, volevo farvi i miei complimenti per Francesca, il bellissimo abito azzurro, eri bellissima.
0: Grazie,
1: Alice, hai
0: grazie.
1: Capito?
0: Sì, perché ho fatto due cambi. Il primo era rosa di tulle, una nuvola, invece quello dopo era azzurro blu e infatti sì.
1: Infatti io ho provato a infilarmi il primo di tulle, però non sono riuscito a entrare, se no lo usavo io nel seconda uscita, ci poteva stare.
0: Buongiorno, sono Luigi da Orio al Serio, mi fate un augurio per la personale di Acquerelli a Bergamo allo
1: certo.
0: Spazio Greppi? Ma certo,
1: bocca
0: si può spendere anche qualche parola per gli acquerelli poco considerati, ma è una tecnica bellissima quella degli acquerelli, quindi invitiamo tutti a seguire te e venire a vederti alla tua mostra.
1: Bene, allora adesso mettiamo Acquerello di Zucchero, ce l'ha fatta no la canzone? Quindi sì, sicuramente in bocca al lupo, ciao. E poi buongiorno, passo solo per mandarvi un caloroso saluto e augurarvi una splendida giornata, baci e abbracci da Sargon do Brasil, Brasil, Brasil.
0: Brasil, molto bene.
1: Poi
0: bene.
1: Salutiamo anche Graziano, grazie
0: ciao, Graziano,
1: e Laura da Gavitale.
0: Ciao Laura.
1: Perfetto.
0: Da Roma. Laura da Roma. Devo scavallare.
1: Se ti fa
0: sì.
1: Piacere.
0: Vado
1: sì.
0: Perché sono le 3.
1: Bene.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: si sa. Va bene, la verità di Vasco, prima c'era Olli con Giuli questa domenica, ma torniamo su Vasco perché il comandante sta per tornare, quindi siamo tutti pronti per una nuova estate rock and roll. Dopo la data zero in programma il 30 maggio a Rimini, Vasco ha in programma doppie date in altre 5 città italiane che sono Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.
1: Ma noi cosa ve lo diciamo a fare? Noi ve lo diciamo perché noi siamo radio ufficiale di Vasco Live 2026, vi diamo la possibilità adesso di portare a casa 2 biglietti per la tappa del 12 giugno all'Olbia Arena di Olbia, quindi...
0: Forza amici della Sardegna, visto che siete più vicini,
1: sì.
0: E Olbia, basta mandare un messaggio, un WhatsApp al 331-995-0095, scrivete la verità, il vostro nome e la vostra città. Ripetiamo il numero.
1: Allora, 331-995-0095, sono 2 i biglietti per la tappa del 12 giugno all'Olbia Arena di Olbia con Vasco.
0: Senti la chitarra.
1: Sono prontissima a impararla tutta a memoria nel giro di poche ore.
0: Non l'hai ancora
1: ore.
0: Imparata?
1: Non ancora, perché è appena uscita.
0: C'è questa chitarra abbastanza gitana in questa nuova canzone.
1: Vado a mettermi il vestito adatto.
0: Irama, che si intitola
1: Cabana.
0: Cabana. La canterai?
1: Certo.
0: Meno male che non l'hai ancora imparata.
1: No, devo imparare.
0: Manco ritornello?

0: Mood con Bario, e prima c'era i Rama con la nuova Cabana. Che Cabana, oh. Allora, chi andrà? Chi andrà il 12 giugno ad Olbia, all'Arena di Olbia, appunto, a vedere Vasco live?
1: Ci andrà Francesco da Sassari.
0: Eia!
1: Evviva! Andrà al concerto con la compagna Silvia, che saluta. Ciao ragazzi, divertitevi, cantate, perdete la voce al concerto di Vasco.
0: Esattamente. E poi noi ricordiamo che non è che finisce qui, abbiamo altri appuntamenti durante l'arco della giornata, anche con nostri colleghi, anche i prossimi giorni, che siamo radio ufficiale appunto di
1: voi
0: Vasco Live.
1: Seguiteci 2026. Sempre, che non ve ne pentite mai.
0: Poi la conosci tu?
1: Di cosa stiamo parlando?
0: Maddalena.
1: Maddalena.
0: Eccola qui allora. Maddalena di Maddalena, prego.

0: è piena, Maddalena, la luna è piena, brava, brava Maddalena, ci piace. Ehi Maddalena, la luna è piena, mi piace, mi piace, mi piace, prego.
1: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
2: Buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
14: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
13: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
15: Questa sfida la vince Gianluca.
16: Sono proprio curiosa.
13: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
17: Un posto così non si trova da nessuna parte.
13: Per vivere esperienze uniche.
18: Ti senti di darmi subito un top?
17: No.
13: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31. Ciccio.

0: euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: Ma è tornato là?
1: Eh?
0: È tornato a Berlino.
1: Vai e viene. Sì.
0: Va bene, niente. Comunque prima c'era anche Elodie con Tribale e attenzione perché parliamo del problema dei gas delle mucche, perché pensate che un singolo esemplare di bovino può produrre fino a 100 kg in un anno di cosa?
1: In pratica stiamo parlando dei prt delle mucche.
0: Esattamente. No, è un problema grave, certo. Risaputo che questi gas rilasciati da mucche e altri ruminanti sono una delle principali cause di emissioni di metano in atmosfera.
1: Però attenzione, gli studiosi hanno scoperto che c'è un responsabile proprio, okay, rispetto a questa problematica.
0: Giuro che io non c'entro niente.
1: No. Sono i ciliati. Sono i ciliati.
0: Sono quelli con le ciglia.
1: Sono con le ciglia finte, sono soprattutto degli organismi unicellulari presenti proprio nello stomaco delle mucche. Sono quelli che fanno in modo che si produca il gas non va bene.
0: Adesso si sta ragionando nell'ottica di limitare le emissioni di gas, sarebbero quindi necessari nuovi studi per approfondire questi misteriosi organismi e trovare appunto una soluzione, perché sennò qua si inquina. Già inquiniamo noi con gas, scarichi, gasolio, benzina, tutte queste robe qua.
1: Non possiamo dare tutta la colpa alle mucche, poverine. No.
0: Però 100 kg all'anno di proiettile sono tanti per ogni mucca.
1: Però insomma, le mucche, poverine.
0: Scusate per
1: così.
0: Questi discorsi un po' così, ma volevamo evidenziare questo fatto. È scienza. Nel frattempo andiamo con Serena Brancale, Levante, Delia al loro paese.
1: Ah, sì,
0: non ci sono
1: paese.
0: I ciliati.
1: No.

0: Inarrivabile Ercomi, l'abbiamo visto. Ma dov'era?
1: Ma ci ha raggiunto sera. Emma sul palco. Ah, in
0: lui
1: Piazza
0: ha raggiunto
1: Duomo.
0: Noi, perché noi raggiungere lui è impossibile.
1: Sì, era impossibile. Comunque è stata una bellissima performance bello, Emma.
0: Ci scrive a proposito dei gas prodotti dalle mucche.
1: Sì.
0: Siamo d'accordo con te, Maria Teresa. Ragazzi, ma vogliamo mettere l'inquinamento prodotto da aerei, missili, quando decollano, espulsioni, eccetera? Hai visto? È quello che dicevamo noi sostanzialmente.
1: Adesso, insomma, prima di andare a vedere i cigliati negli stomaci delle mucche.
0: Anche perché poi se vuoi del latte, cosa fai? Vai a mungere un aereo?
1: Bravo, direi che non è lo stesso risultato. Hai
0: oddio.
1: Visto chi c'è?
0: Chi c'è?
1: Cosa?
0: No, niente, oddio.
1: Ah, no, cosa dicevo, guarda chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Le nostre amiche.
0: Ah, ma non possiamo metterle.
1: Come no?
0: Non possiamo metterle.
1: Perché?
0: È perché il titolo è...
1: Ma il titolo è porno, il
0: appunto,
1: titolo porno.
0: Non le possiamo mettere allora.

0: Allora, mi scrivi amore buongiorno, ma si legge porno, quindi devi dire buon porno alla fine. Così
1: alla fine,
0: sarà,
1: alla
0: sarà
1: fine.
0: Così.
2: In che senso?
1: In quel senso lì, le ragazze, le bambole di Pezza hanno veramente riempito con il loro tour nei club e sono pronte per le date estive, quindi seguitele per scoprire dove si esibiranno quest'estate.
0: Ma scusa, anche loro sono nelle patatine come te, come, come diceva Gigi D'Alessio l'altro giorno, che sei nei pacchetti di patatine con le bamboline.
1: Non lo so,
0: anche
1: può
0: loro, può darsi.
1: Secondo me potrebbero esserci anche loro.
0: Tra poco faremo anche l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Sì, approfittate.
0: Permettendo, ce lo permetti?
1: Sì. Guarda, io quasi dico anche il numero.
0: No, il numero ce l'abbiamo.
1: Numero lo sappiamo.
0: No, perché poi non ce la facciamo a leggerli tutti.
1: Ah no, allora no, allora scrivete diretto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Fino a 27 km con un litro.
9: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Sa

0: niente.
1: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
0: Quando imparo a risparmiare.
1: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
0: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
2: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: mentre andava la canzone di Samurai Jack, mi stavo domandando, ma la katana ce l'avrà?
1: Perché Samurai dice.
0: Appunto, dico io,
1: può darsi,
0: no? Così per capire.
1: Può darsi.
0: Salutiamo.
1: Sì, prego. Flavia e Massimiliano di 4 anni che vanno in piscina per il primo brevetto. Ma
0: bravi,
1: che bello,
0: bravi,
1: bravi
0: ragazzi.
1: Bravi.
0: Buon brevetto a tutti. Allora, ciao Mauro e Francesca, anche se non mando messaggi, ma vi ascolto sempre tutti i giorni, inizio la mattina con Savi e Montieri e finisco poi con voi che mi fate sempre ridere, dice Anna da Reggio.
1: Grazie, Anna. Grazie, ci Anna. Fa piacere. Ciao a tutti, vi seguiamo tutti i giorni, tanti saluti da Santa Teresa Gallura, da bello. Mimì e Antonio, ciao, siete ciao, eccetera, ciao. Grazie.
0: E sono in vacanza in Toscana, ora in macchina con mio marito, sintonizzati con voi, non sappiamo come si chiamano ma li salutiamo.
1: Grazie,
0: comunque.
1: Grazie, buon viaggio, buon
0: ciao,
1: viaggio.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Era lui che l'ha mandato, dai. E lui, già basta uno, mettiamo il doppio.
1: Ciao, carissimi.
0: Su, forza.
1: Siete voi la musica italiana,
0: grazie.
1: Belli come il sole. Grazie, un bacione
0: ciao,
1: da Catina. Grazie, ciao, grazie, Catina.
0: Grazie. Ciao. Sei? Basta.
1: Ciao.
0: Andiamo con la canzone, cos'è? Ah no, c'è la mini cluster, pubblicità, tra poco, dai.

0: solo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

volare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Hanno fatto una versione nuova di questa canzone, sì, dedicata a Luca Camorcia, e ogni volta che non so contare.
2: Dai, povero Luca, non è vero, dai.
1: Stiamo scherzando, Luca, lo sai che non ti vogliamo bene.
2: Grazie, Luca.
1: Ciao Giuditta e Marco.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Come va?
2: Ciao,
3: bene, bene.
1: Siete rosa tutte e due oggi, hai voi, visto? Signore della radio qua.
2: È lunedì in pink.
3: Anche noi siamo.
1: Anche noi,
3: e
1: siamo, voi siamo
2: siete
1: bianchi.
2: Vabbè, perfetto. Ma è incredibile tutto
1: lunedì
2: ciò.
1: Lunedì porta così.
2: Ma come mai?
1: Non lo so.
2: Impossibile.
1: Siamo in sintonia, siamo, sì, in radio.
3: Siamo sintonizzati.
2: Siamo sintonizzati. Dopo questa, dopo questa.
1: È un po' tardi. Chissà come mai. No, niente, è tutto a posto, Camorcia.
2: Grazie a Luca Camorcia.
1: Sì,
2: grazie,
1: scusa.
2: Mauro,
1: ciao,
2: Marino.
1: Ciao Francesca, ciao Marco,
3: ciao
1: Giovanni.
3: Domani, ciao.
1: Forse. No, nel, sì, senso, sì, domani, ok.
2: Sono le 4:01, ciao.
1: Ciao Camorcia.
4: Mauro.
1: Sì.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon lunedì, buon pomeriggio. Ciao Giuditta.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon lunedì. Salutiamo anche Andrea Rienti che è in regia. Hai visto?
1: Sì,
2: abbiamo proprio
1: visto.
2: Ricomposto tutta la squadra, siamo in diretta da Cologno.
1: Sì.
2: È un po' come se fosse il The Day After, nonostante poi la serata del Radio Italia, il concerto fosse venerdì.
1: Di fatto è, cioè, è un day after lavorativo.
2: Sì, sì, okay, sì, sì. Ci siamo lasciati venerdì, ci ritroviamo oggi, esatto.
1: Sì, no, comunque, al di là di tutto, ci siamo lasciati molto bene, devo dire, venerdì.
2: Ah beh, sì, sì, devo dire di sì, devo dire di sì. Anzi, mi fai dire una cosa, cioè prego. Io non sono riuscita ad esprimerlo quando eravamo in Piazza Duomo, però veramente grande rispetto, grande stima per tutte le persone che sono state lì, perché sì, abbiamo fatto il giro di tutte e quattro le stagioni, praticamente in 3 ore, ma erano tutti lì indomiti a cantare, bellissimo, bellissimo.
1: È stato splendido. E di questo naturalmente noi dobbiamo ringraziare chi era lì, ma anche chi ha seguito da casa, perché magari era distante, quindi
2: certo, poi questo anche tutte le persone che hanno lavorato nel backstage, è una macchina veramente incredibile che si muove
1: assolutamente. Va bene, ma in ogni caso, amici, ci sono un sacco di contenuti che potete recuperare sui nostri social se proprio non siete riusciti a intercettarli in questo weekend, perché capisco che è stata un weekend di calcio importante.
2: Eccala.
1: È stato un weekend di calcio importante, a chi è andata molto bene, a chi è andata malissimo.
2: Va bene.
1: E basta. E basta.
2: Mi sembra il caso di chiuderla così, anzi,
1: così,
2: più che chiuderla così, apriamo, perché
1: apriamo
2: iniziamo.
1: Un portone.
2: Apriamo un portone. Apriamo un portone da 2 ore,
1: vai,
2: fino alle 18,
1: sì,
2: dai.
3: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Luciano Ligabue, certe notti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si avvicina il momento in cui bisogna decidere, amici.
0: Cosa?
1: Quest'estate che si fa?
0: Oh santo cielo, però io non sono pronta qua, è come Capodanno questa cosa.
1: No,
0: qua.
1: Però aspetta, peggio, quest'anno peggio. È peggio, perché quest'anno devi anche mettere in conto il fatto che l'aereo lo prenoti.
0: Poi non lo sai. Poi... Esatto.
1: Bisogna iniziare a decidere.
0: Allora, facciamo una cosa: noi non è che possiamo dare proprio i consigli per le mete, anche per questo discorso qui degli aerei.
1: Qualcosa sì, qualcosa no.
0: Sì, però vi diciamo che cosa fare una volta lì, ovunque voi siate.
1: Tra
0: va
1: poco,
0: bene?
1: Tra poco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto!
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
16: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia solo.

0: Servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Quello.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Nuvole e lenzuola in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Si accennava poco fa i viaggi, sì. a programmare dei viaggi, insomma, anche per scoprire delle culture nuove nella maggior parte dei casi. Insomma, il viaggio è importante, quello che dura 10 giorni, una settimana, lo fai anche in posti remoti, no?
1: Sì, sì. E come si fa a capire bene e a immergersi nella cultura del luogo in cui siamo?
0: Sembrerebbe banale, ma il cibo.
1: Sì, si va al supermercato.
0: Ecco, meglio.
1: La nuova tendenza è proprio supermarket safari, cioè esatto. Fare il giro dei supermercati, di solito di posti molto molto lontani anche proprio dalla nostra cultura. Io vedo tantissimo sui social i 7-Eleven in sì, Giappone, sì. Perché effettivamente lì, cioè, ci puoi pure cenare all'interno del supermercato, poi sono aperti H24 e quindi trovi proprio dei cibi tipici.
0: Sì, è vero, è ovvio che ci sarebbero tanti esempi da fare in questo momento, però io credo che questa cosa sia anche derivata dal fatto che molte persone preferiscano invece di andare in albergo, andare in appartamento e quindi dover anche per necessità fare una spesa, no?
1: Ma sì, ma poi soprattutto quando si tratta di supermercati aperti tutta la notte, magari sei stato in giro, famina e vai al certo, supermercato, così poi consumi le patatine dentro il letto.
0: Le patatine dentro il letto, ma vai in Cina e trovi la zampa di gallino bollita lì alle casse, che è l'ultima cosa che prendi con le caramelle, capito? Perché
1: la zampa di gallino.
0: Bello, bello, bello, lo squalo.
1: L'abbiamo detto
0: Finlandia.
1: Al pollo? Al nostro pollo?
0: No.
1: Che esiste questa cosa?
0: No, non so come la piglia.
1: Non lo so neanche io. Allora, comunque, Bangkok mi ha colpito in particolare, ecco. Perché ci sono le chips di platano.
0: Buone le chips di platano, eh?
1: Che devono essere veramente buone. E poi ci sono spuntini a base di insetti fritti.
0: Chiaro.
1: Perché chiaro. Effettivamente, insomma, quella è una cosa.
0: Ma così potremmo andare avanti per ore, insomma. Anzi, se avete trovato delle cose interessanti, molto interessanti e poco usuali nella nostra cultura culinaria e avete voglia di condividerle con noi, 331 995 0095.
1: Comunque si va nei supermercati all'estero come io quando vado nei ristoranti in Italia vado a vedere com'è il bagno, perché è una cosa, è d'obbligo.
0: Certo, prima o poi ci devi passare, o prima o dopo ci devi andare,
1: devi controllare.

0: Loredana Bertè, figlia di, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, tra i protagonisti del Radio Italia Live Concerto di settimana scorsa, di venerdì scorso, c'è anche Noemi.
0: Certo, e subito dopo il Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, la domenica l'ha passata in studio per registrare nuova musica, però tu hai accennato all'inizio di queste due ore che sono state, è stato un weekend importante dal punto di vista del calcio. Lei un occhio là lo buttava, eh?
1: Alla Roma, certo, alla sua Roma, che tra l'altro ha vinto il derby con la Lazio, e poi vabbè, ha postato sui social, ha scritto "sto cucinando ma vi penso", il che ha due significati. Il primo, sta cucinando veramente, perché magari era a mezzogiorno il derby,
0: oppure sto cucinando nuova musica,
1: oppure sto cucinando nuova musica, cosa che ci ha confermato tra l'altro, quindi
0: esatto.
1: vale tutto a questo punto,
0: sì.
1: Entrambi,
0: diciamo che la certezza è che coloro a cui stava pensando fossero la Roma, perché aveva la maglia giallo rossa addosso,
1: sì.
0: E quindi quello era sicuramente chiaro. Beh, io direi che, visto che abbiamo parlato di lei, potremmo ascoltare proprio Noemi.
1: Secondo me non è una cattiva idea, e lo facciamo in questa canzone con Cioffi che si chiama Farfalle.

0: di te.
1: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, Radio Italia, solo musica italiana. Sei Giuditta, l'estate alle porte, cresce la mia voglia di partire.
2: Io prenoto ora, con Costa.
1: Anch'io, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 di giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
2: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
14: Alla ricerca della qualità.
15: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: Porca vacca, non sul tappeto!
16: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
17: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
16: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
17: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
16: Allora la faccio subito.
18: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
19: E tu hai già segnato le date?
20: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
19: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
20: Special guest Clara.
19: Prepara le valigie e parti anche tu.
20: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
19: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
20: Perché chi è bravo si vede.
19: Ci vediamo là.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Se non sbaglio, sì, c'erano anche loro venerdì.
1: C'erano anche loro. Riflettevo bene su questa cosa che gli ha rigato la moto.
0: Sì.
1: Perché lui metteva i Rolling Stones.
0: Lui non sapeva che a lei non piacciono i Rolling Stones.
1: È una cosa brutta questa.
0: Cosa
1: brutta,
0: cioè, sì,
1: chiuditi in un'altra stanza, ascolta quello che vuoi.
0: Sì, poi
1: la moto mica
0: musicali.
1: L'abbiamo comprata assieme.
0: Elisa Blanco, ricordi? No.

0: Gali Fortuna su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Assurdo, incredibile, amici, è già trascorso un'ora.
0: Assurdo, incredibile. Vabbè, vuol dire che ce ne rimane ancora una, ok?
1: Certo, sono le 17 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I sub italiani morti alle Maldive, individuati in una grotta sottomarina, i corpi dei quattro dispersi saranno recuperati tra martedì e mercoledì prossimi. L'auto lanciata contro la folla a Modena, migliorano leggermente le condizioni dei quattro feriti. Domani l'udienza di convalida per El Kudri. La Lega riaccende la polemica politica. I magistrati escludono il terrorismo, pubblicate alcune mail in cui l'aggressore si scagliava contro i cristiani. Il suo legale annuncia: chiederemo la perizia psichiatrica. A largo di Cipro gli israeliani sequestrano le barche della flottiglia diretta a Gaza, fermati 7 italiani. Tajani chiede allo Stato ebraico di garantire la sicurezza degli attivisti. Le due donne trovate senza vita in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri fermano un 48enne accusato di duplice omicidio. Teheran annuncia: abbiamo risposto all'ultima proposta americana. Trump sente Netanyahu e poi minaccia: il tempo stringe, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Emergenza sanitaria internazionale per i casi di Ebola in Congo, 91 le vittime, centinaia i contagi sospetti, tra loro 6 americani, uno è sintomatico, l'Europa invia gli esperti. È Maccio Capatonda l'ospite di questa sera di Stories, al centro il ritorno del comico nel Jalapa Show con la rubrica Storie Male, appuntamento alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buonasera, sulla statale 106 Ionica siamo in Calabria. Il traffico è rallentato prima dell'incrocio alla stazione di Rossano e dopo Amica, strada statale 106 Ionica, direzione incrocio Amica. In Puglia, sulla statale 96 Barese, traffico rallentato per incidente sull'incrocio stazione Pescariello, direzione incrocio Bari. In Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, ci sono dei lavori di manutenzione sull'incrocio Monastiriolo, in direzione incrocio Padova. Torniamo in Calabria, sulla statale 106 Ionica, dove ci sono dei lavori in corso sull'incrocio di Sant'Anna, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, c'è corsia chiusa per fondo stradale dissestato, dopo lo svincolo Fossombrone Ovest e prima dello svincolo Sant'Ippolito. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia,

0: ci sono materiali dispersi sull'incrocio di Ozzano dell'Emilia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Alfa con Manu Chao, a me mi piace su Radio Italia solo musica italiana.
1: Questa era una delle tre canzoni che Alfa ha cantato venerdì scorso a Radio Italia del concerto, ma insieme a Il Filo Rosso, che è una canzone super romantica. Ricordate poi su TikTok cos'era successo quando è uscita quella canzone?
0: Che si sposavano tutti.
1: Tutti.
0: All'improvviso si sposavano tutti.
1: Oggi ci sia gente che si chiama Alfa in Italia.
0: Sì, credo anche
1: per
0: io.
1: Per tributare il nome, no?
0: Credo anche io. Addirittura adesso ci sono delle bottiglie di vino ispirate, ecco, al Filo Rosso. E Alfa, nella tu per tu con la nostra redazione, ha detto: su quella canzone in particolare ci sono tante storie, ho un sacco di video, la maggior parte sono matrimoni. Cioè, sì, sì, proposte, sì, di matrimonio più che altro.
1: Tra l'altro non so se vi è sfuggita questa cosa, che Alfa ha promesso l'arrivo di un nuovo album.
0: Sì.
1: È una cosetta così che ha buttato lì. Che ha definito con questi tre aggettivi: serio, emotivo e profondo.
0: Beh,
1: male.
0: Ci sono dei bei presupposti. Comunque, visto che continuiamo a parlare di Radio Italia Live, il concerto che c'è stato in Piazza Duomo, sappiate che oltre ai contenuti extra che ci sono sui nostri social, mi raccomando, Radio Italia con la spunta blu, sì, no? Diffidate delle imitazioni, li potete trovare anche su altre piattaforme.
1: Certo, li potete trovare sul nostro.
0: Faro! Nella nebbia sul nostro sito radioitalia.it.
1: Adesso ormai indirizza le cose,
0: certo,
1: ormai voleva dirlo. E
0: in qualche
1: fatto
0: modo cerco di farti capire, però tu capito, afferri.
1: Ho afferrato. Adesso c'è Sara Toscano e questa si chiama Atlantide.

0: Vieni nel mio cuore di Ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di sociologia, ma parliamo di un po' di differenze che esistono tra il mondo di oggi è quello che è stato nel recente passato.
1: Sì, perché ci sono vari sociologi

0: che affermano che i giovanissimi sono sempre più curiosi di capire come funzionava il mondo quando non esistevano internet e soprattutto i social network.
1: In particolare i ragazzi della boy band Gen Z, perché a questo
0: perché
1: punto
0: è una boy band,
1: si chiedono come si facesse a socializzare, a mantenere i contatti con gli amici o a comunicare con i genitori quando si usciva, per esempio la sera, no?
0: Papà, vieni a prendere.
1: Quello.
0: Non comunicare.
1: E non avevi un AirTag in tasca,
0: esatto,
1: che ti localizzavano.
0: Allora, io ci sono un paio di cose che vorrei che i più giovani sapessero di quando non c'era internet. La prima è che decidevi che cosa volevi comprare, non so, il jeans del momento sulla base di quello che indossavano le compagne di scuola.
1: Anche sulla base di quello che c'era nel negozio fisico.
0: Esatto,
1: non potevi ordinarlo chissà da dove, e quindi il gusto, amici, era personale, cioè non era.
0: Sì, eravamo molto diversi. Eravamo tutti molto diversi, vestiti in modo molto diverso. Però io immagino che molte delle persone che ci stanno ascoltando magari si concentrerebbero nello spiegare com'era il mondo prima di internet ai più giovani su altre cose.
1: Sì, no? Anche le comunicazioni sono una cosa importante. Ecco, ognuno c'ha la sua, secondo me, che gli è rimasta, no, impressa.
0: Allora, se voi doveste adesso, con pochissime parole, riassumere com'era il mondo prima di internet per una persona molto giovane, che cosa direste?
1: Pochissime, quante?
0: Vabbè, non lo so, un po'. Quelle che stanno in un messaggio.
1: Ok.
0: In un messaggino.
1: Vabbè.
0: 331-995-0095, poi li raccogliamo tutti e ci facciamo un saggio.
1: Certo, sì, cose essenziali, ecco, concetti essenziali per spiegare com'era il mondo prima di internet.
0: Adesso ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Era una

0: Pinguini Tattici Nucleari, il loro ultimo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Allora, si parlava di il mondo prima di internet. Come spiegarlo ai ragazzi della Gen Z che si chiedono, insomma, come fosse?
1: Aurelio De Nizza dice una cosa molto bella, perché dice: non c'erano i social, ma era il

0: si fa sempre a tempo a peggiorare, giusto, giusto.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
17: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
16: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a un

0: 1,79 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio su Radio Italia, solo musica italiana. Com'era il mondo prima di internet?
1: A proposito di viaggi, i viaggi in macchina con lo stradario.
0: Sì, cioè, sì.
1: Ecco, quella è una cosa che io non sarei in grado di fare.
0: No, io l'ho fatto, okay. Appena presa la patente, non semplicissimo.
1: Dove sei finita?
0: Cosa veramente devastante. Poi Ombretta dalla provincia di Terni dice: prima di internet e dei cellulari si faceva lo squillo sul fisso per far capire all'amica o al fidanzato o alla fidanzata che era il momento di scendere.
1: Ah, vedi?
0: Perché magari a citofonare ti vergognavi, certo, perché poteva rispondere, capito? Certo. E quindi facevi così.
1: Qualcuno ha scritto: l'avvento di internet ha avvicinato persone e cari lontani, ma allontanato quelli vicini.
0: Wow, profonda
1: questa
0: cosa.
1: Molto profonda.
0: Vero, vero. Poi Carla da Roma dice: uscivi di casa, nessuno poteva rintracciarti. C'erano sì gli sms, la cabina telefonica, però era la libertà. Poi, se non sbaglio, abbiamo anche un audio.
2: Sì. Ciao Radio Italia, sono Carlo da Manziana. Io sono della vecchia generazione, ho 52 anni. Io, per mantenere comunicazioni con dei miei carissimi amici, ad esempio, che loro abitavano a Torino, io abito a Manziana in provincia di Roma, ci scrivevamo tantissime lettere. Quando andavamo nei locali scrivevamo lettere su qualunque cosa. Pensa, addirittura abbiamo scritto delle lettere su dei tovaglioli di carta, oppure sulle tovagliette quelle di carta che ti danno, che metti nei vassoi. E poi le spedivamo. Grazie, mi fate molta compagnia, siete grandissimi.
0: Che cosa,
2: ciao, ciao.
0: Romantica, grazie. Bellissimo. Io chiuderei con un messaggio non firmato, che però è molto profondo. E sì, dice: prima di internet il mondo era come un paese dove tutti camminavano più lentamente. Ci si perdeva di più, ma quando qualcuno ti trovava, restava davvero.
1: Beh, ragazzi.
0: Wow!
1: Che è successo oggi pomeriggio, amici? Cosa abbiamo?
0: Bellissimo!
1: Vabbè, ci sta. Va bene. Allora, chiudere meglio di così non si può. Io direi che c'è Coez adesso con "Ci vuole una laurea". Le mani

0: Lascia che io sia di NEC nel nostro pomeriggio insieme.
1: Ma Marco, tu hai già prenotato le vacanze?
0: Certo che sì.
1: E sei tranquillo?
0: Ovvio, ho scelto Alpitour.
1: Ok, e perché sei tranquillo?
0: Perché prenotando adesso posso cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza.
1: Giura?
0: Parola di Alpitour, il prezzo che ho pagato è bloccato e sono protetto anche in caso di imprevisti.
1: E quindi sei pronto a partire?
0: Esatto, penso solo al viaggio, perché tra una vacanza prenotata ed una protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World.
1: Allora corro subito a prenotare in agenzia di viaggi o su alpitour.it.
0: Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
12: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
1: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
11: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua, il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Ermal Meta, calma metafisica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, in effetti serve spesso un po' di calma di questo tipo.
0: Sì. Tra l'altro,
1: metafisica vuol dire proprio, capito, quella che non trovi mai.
0: Eh sì, perché è quella anche proprio a livello mentale che non è facile, perché può esserci molta calma fuori, ma dentro potresti avere il mare in tempesta.
1: Ma oggi cosa
0: abbiamo? Non lo so che cosa è successo. Ho mangiato un libro di aforismi.
1: Infatti,
0: non lo so che cosa è successo.
1: Vabbè, proviamo a capire se dura ancora questa cosa.
0: Va bene. Spero.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Tiziano Ferro con Lazza Perdono su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao, ben
3: Avete
0: ritrovati.
3: Chiedere perdono a qualcosa, per
1: sì,
3: qualcuno?
1: Perché io credo di sì. Non adesso però, bisogno di tempo.
0: Certo, è una cosa che bisogna metabolizzare. Noi comunque ci confrontiamo così come se non fossimo stati insieme 24 ore venerdì scorso.
2: Abbiamo tutti la voce però, sento che non abbiamo
0: Incredibile.
2: Avuto cali.
0: Non so che è successo, miracolo.
2: È davvero, perché, insomma, tutto bellissimo, freschetto.
0: Sì, ma
2: devo dire, freschetto.
0: Noi abbiamo iniziato le due ore facendo i complimenti a tutti quelli che sono stati lì sotto.
3: Bravi, davvero.
1: Noi eravamo coperti almeno.
3: Stoici.
1: Beh no, vabbè, non ci pioveva in testa ragazzi,
0: però siamo andati stoicamente in passerella anche mentre pioveva, questo
1: però,
0: bisogna dirlo, non l'abbiamo presa tutta come quelli che stavano lì sotto a
2: guardare. No, sono stati eroici,
0: sì, veramente
2: bravi.
0: Bene, noi vi lasceremmo tutto.
1: Grazie.
0: Se vi va.
2: Certo,
0: ok.
1: Va bene, torniamo domani,
0: sempre
1: a partire dalle 16, salutiamo e ringraziamo Andrea Rienti, buona serata a tutti.
0: Sono le 18.

medaglia per me quella. Grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I subitaliani morti alle Maldive, individuati in una grotta sottomarina, i corpi dei quattro dispersi saranno recuperati tra martedì e mercoledì prossimi. L'auto lanciata contro la folla a Modena, migliorano leggermente le condizioni dei quattro feriti. Domani l'udienza di convalida per El Kudri. La Lega riaccende la polemica politica. I magistrati escludono il terrorismo, pubblicati alcune mail in cui l'aggressore si scagliava contro i cristiani. Il suo legale annuncia: chiederemo la perizia psichiatrica. A largo di Cipro gli israeliani sequestrano le barche della flottiglia diretta a Gaza, fermati 7 italiani. Tagliani chiede allo Stato ebraico di garantire la sicurezza degli attivisti. Le due donne trovate senza vita in un cantiere a Pollenatrocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri fermano un 48enne accusato di duplice omicidio. Teheran annuncia: abbiamo risposto all'ultima proposta americana. Trump sente Netanyahu e poi minaccia: il tempo stringe, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Annunciata la prima enciclica di Papa Leone XIV, si chiama Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale, sarà presentata il 25 maggio dal pontefice stesso. E Maccio Capatonda, l'ospite di questa sera di Stories, al centro il ritorno del comico nel Jalapas Show con la rubrica Storie Male. Appuntamento alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Posso confermare che anche all'inizio di un lunedì sera, diciamo qualunque,
1: sì,
0: vita ce n'è, come canta Eros Ramazzotti, ci sono cose da fare, c'è gente in giro, ci sono tanti amici e tante amiche con la radio accesa, ci siamo anche noi due, Daniela Cappelletti.
1: E buonasera anche a te, Emiliano Nino Picardi, buonasera a tutti quanti. Buonasera, salve, salve. Anche la nostra dolcissima.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano.
0: La nostra sguta, la nostra sguta.
1: Finirà prima
0: o
1: poi questa.
0: Ah, ti
1: cosa?
0: Piace? Pane tipico pasquale calabrese che viene creato intorno a un uovo.
1: Io sto guardando il suo compito.
3: No, ci sono le foto
1: del concerto di Milano. Ma dove le quando le prepari
0: la sguta? Perché non hai mai mangiato la sguta?
1: Ma no, mai.
0: Si fa questo pane con l'anice dentro, si mette l'uovo in mezzo e poi si mette tutto in forno e cuoce tutto contemporaneamente.
1: Ma l'hai studiato in questi giorni? Lo conoscevi già?
0: No, mi è capitato di mangiarlo qualche volta.
1: Tu hai qualcosa che c'hai qualcosa di nascosto? Io non riesco a capire.
0: Ho dei parenti calabresi.
1: Ah, ecco, mi dicono tutto le cose. Chiaro. Allora, il 331-995-0095 è il nostro numero per raggiungerci. Se volete, ci scrivete.
0: Sì,
1: poi ci mettete i vocalini, però brevi, perché sennò facciamo un po' fatica a sentirli.
0: Sì, se no scrivete un messaggio. Noi volentieri conosciamo i piani della vostra serata appena cominciata. Per quanto ci riguarda, invece, fino alle 21, qua stiamo.
1: Sì, siamo
0: giusto?
1: Qua. Dimmi un po' gli ingredienti della sguta che segno un attimo.
0: Vabbè, acqua, farina, insomma, pane,
1: sì, per l'impasto,
0: un po' di anice, sì, poi metti l'uovo nel mezzo, metti tutto in forno e lasci cuocere, si cuociono contemporaneamente.
1: Ecco, se volete fare la sguta, prendete questa ricetta e fate il contrario di quello che ha detto Nino.

0: Il maestro è uno solo, si chiama Franco Battiato. Voglio vederti danzare, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Al cinema ci sono film tanto carini. Questo mi ha colpito particolarmente. Racconta di un talento unico, un orecchio capace di sentire ciò che gli altri non percepiscono. Può accordare un pianoforte ma anche aprire una cassaforte.
0: È vero, protagonista di questa storia è Leo Woodall nei panni di Nicky White, un giovane e geniale accordatore di pianoforti con una sensibilità uditiva fuori dal comune. Havana Rose Liu nel ruolo di Ruti e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman come il suo mentore Harry Horowitz.
1: Tra le sale da concerto più prestigiose e le strade di New York, Nicky viene trascinato in questo mondo criminale dove il suo dono diventa una risorsa pericolosa che gli permette di sentire ciò che gli altri non percepiscono anche dentro una cassaforte.
0: Un colpo dopo l'altro, tra tensione, musica e scelte morali impossibili, la sua vita cambia per sempre.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo.

Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: quando non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok. E non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Zucchero, Sugar su Radio Italia Solo Musica Italiana. È un peccato morirci, lui ad accompagnarci alle 18.30 di questo lunedì sera. Magari qualcuno di voi, qualcuna di voi venerdì era con noi in Piazza del Duomo a Milano per Radio Italia Live, il concerto. Ha preso un po' di pioggia, ha preso parecchio freddo, ma soprattutto ha preso un bel po' di buona musica, anche di novità in alcuni casi.
1: C'era un ottimo clima, un'ottima atmosfera musicale, si stava insieme, c'è stato proprio un bel riscontro da parte di tutti e questa poi è stata alla fine la cosa importante. Novità musicale come quella di Elisa.
0: Vero, lei magnetica, bellissima tra l'altro, con un vestito clamoroso.
1: Stupenda in
0: tutto.
1: È
0: salita sul palco, ci ha incantato con la sua voce, ma ci ha regalato anche la sua nuova canzone che vogliamo cominciare a imparare insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Amore è

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni con Luca lo stesso su Radio Italia, solo musica italiana. E qualche ora fa il capo Mario Volanti vi ha parlato della presenza di Lorenzo Giovanotti al Salone del Libro di Torino, che si sta tenendo proprio in questi giorni.
2: E proprio a Torino, pensa un po', il Salone del Libro di Torino lo fanno a Torino.
1: Chi l'avrebbe mai detto? All'evento ha preso parte anche Luca Carboni, che ha presentato la sua autobiografia, si chiama Luca non parlava mai.
2: Perché scriveva canzoni. Durante l'incontro Carboni è stato anche raggiunto proprio sul palco da Giovanotti, tra l'altro non sono solo molto amici, ma hanno anche una bella carriera di canzoni fatte insieme. E oggi al Salone del Libro non era previsto che ci incontrassimo, è stato bello. Queste sono proprio le parole che Lorenzo ha voluto dire, aggiungendo che poi il libro di Luca Carboni è una bella avventura, un bel libro da leggere, insomma.
1: In Luca non parlava mai, Carboni ripercorre proprio la sua storia, 40 anni dal primo album, raccontando le amicizie, i viaggi, dagli esordi negli anni 80 alla malattia che l'ha colpito, al ritorno alla vita pubblica. Quindi è davvero una grande avventura.
2: Sì, c'è un bel racconto dietro e anche una serie di aneddoti, di cose interessanti che raccontano il modo di vivere, di creare tutta l'arte bellissima che ci ha regalato nel corso della sua carriera Luca Carboni.
1: Intanto ascoltiamo anche l'ultima di Night su Radio Italia, solo musica italiana, forte.
0: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Dopo Sanremo è tornato Night con una bellissima, si chiama Forte, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, e questo è un bel suggerimento. Cerchi il benessere?
1: Eh sì, ma vai da Conad.
0: Perché?
1: Perché solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
0: Ah beh, non è male questo.
1: Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
0: Grande!
1: Scopri le iniziative nei negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro d'Italia.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a

0: chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
5: La spesa intelligente.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
13: Ti porto via con me.
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
14: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Alla ricerca della qualità.
23: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
24: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
23: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Volevo capire con Marrakesh, c'è Madame su Radio Italia, solo musica italiana, lunedì sera, 18:53 minuti. Chissà quanti di voi sono in procinto di fare la spesa o l'hanno fatta questa mattina durante la pausa pranzo. Insomma, lunedì spesso è giornata di rifornimento.
1: Devi ricaricare il frigorifero.

0: Se siete lì sulla soglia del vostro supermercato di fiducia, fermatevi un istante perché abbiamo un suggerimento che potrebbe cambiarvi la spesa. Sui social, su internet in generale, si sta diffondendo questo nuovo trend, sta diventando virale, secondo cui la spesa va fatta con questo metodo, il metodo 5-4-3-2-1, che non è correre velocemente dopo la cassa.
1: E non è neanche un modulo di calcio.
0: No, sarebbero troppi, troppi giocatori.
1: Più che altro è pensato soprattutto per chi fa fatica a pianificare cosa comprare o vuole anche migliorare l'alimentazione. E la suddivisione consiste, come dici tu, in 5 tipi di verdure, sì. Quindi il 5 sta per quello, 4 tipi di frutta, sì. 3 fonti proteiche, sì. 2 alimenti ricchi di carboidrati, sì. E un extra che può essere a scelta.
0: Ah, facciamo un esempio, 5 tipi di verdura, vai.
1: Broccoli,
0: insalata,
1: pomodori, zucchine, melanzane.
0: Ok. 4 di frutta.
1: Fragole periodo. Mele che vanno sempre bene.
0: Kiwi
1: che okay. Anche quelli vanno sempre bene. Arancia che ti fai la spremuta.
0: Basta, sono 4.
1: È giusto, 4.
0: Tra l'altro bisogna seguire la stagionalità, tu dicevi le fragole, io non ho mai capito che stagione hanno le fragole.
1: In teoria è primavera, però oramai con le serre non si sa più.
0: 3 fonti proteiche.
1: Vado di un pollo.
0: Sì.
1: Quindi carne bianca. Sì. Vado di un tofu vegetale.
0: Fantastico.
1: E il terzo, piselli.
0: E piselli. Giusto, sono proteine anche quelle. Poi 2 alimenti ricchi di carboidrati, vabbè, pasta e pizza.
1: Pasta e riso.
0: Pasta e riso, pasta
1: siamo,
0: riso.
1: Siamo healthy, pasta e riso.
0: Extra
1: bene.
0: Scelta,
1: cioccolato.
0: Vediamo.
1: Cioccolato.
0: Barretta di cioccolato.
1: Tavoletta di cioccolato.
0: Non profitterò. Tavoletta di cioccolato.
1: No, il profitto è tremendo.
0: Tavoletta di cioccolato.
1: Orribile il profitto, non mi piace.
0: Gli esperti suggeriscono di utilizzare questo metodo, ovviamente, di concentrarsi su frutta e verdura di stagione, scegliere le cose fresche.
1: Però
0: poi
1: è carino.
0: Anche pensare a quando vanno prese. Se compri tanta carne e poi però non la cucini per 2 settimane.
1: No, però la puoi congelare per un tot sta congelata. Cioè, dipende un po' dalle esigenze. Però in linea di massima questo metodo potrebbe funzionare.
0: Allora, provatelo se state per fare la spesa in questo lunedì, poi al 331 995 0095 ci raccontate come andrà.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: peso del napoletano come se fosse slang inglese. E sì, non me va bene più.
1: Bellissimo.
0: Amici, come prima, che bello ritrovare anche Pino Daniele qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Bello ritrovare Pino Daniele, bello ritrovare un sacco di altri artisti, perché guarda qua, questo è il cartaceo della nostra scaletta. Io sto già sbirciando la prossima ora.
0: Sì, ti piace? Vuoi darci qualche anticipazione?
1: No, non posso, adesso arriva.
0: Amici come prima, amiche come prima, restate con noi perché vi accompagniamo fino alle 21, su questo non c'è ombra di dubbio.
1: Mancano pochi secondi alle 19.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, meglio altrove. Nella mattinata di domani rovescia temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso più asciutto. In giornata condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e tutto il versante adriatico. Più stabile ma ventoso su litorali tirrenici ed estremo nord-ovest. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Marcomi, vacci piano su Radio Italia, solo musica italiana, sono stati nostri ospiti. L'altro giorno ho perso la concezione del tempo. Era venerdì
1: sera, sono stati dei nostri a Radio Italia Live.
0: No, ma io dicevo l'intervista il giorno prima,
1: giovedì, ci hanno raccontato un po' di cose molto carine.
0: Sì, sono stati molto carini insieme, bella la loro prima collaborazione, insomma, poi sono molto affiatati.
1: Sì, sono due belle persone, tra l'altro. Chissà come si comporterebbero da capi di Stato, ve lo diciamo perché in California questo signore che si chiama Randy Williams si è comprato un pezzo di terra in mezzo al deserto, lo ha chiamato Repubblica di Slow Jamstan. E ci ha messo le sue regole, i suoi dogmi, ha voluto fare di testa sua.
0: È proprio una micronazione con la bandiera, i passaporti, i cittadini, l'inno nazionale, le leggi di cui Randy si

0: autoproclamato sultano,
1: è re, lui è re lì dentro.
0: Ha vietato però, lui ha dei divieti ferrei, cose importanti, le famose ciabatte, quelle bucherellate di plastica leggera,
1: le scarpe colorate che usavano gli infermieri, poi sono diventate di male cose.
0: Il rap, sì, e anche i piedi sul cruscotto della macchina.
1: Ma no, su questo non sono d'accordo.
0: Io sono d'accordo.
1: Allora, è pericolosissimo,
0: i piedi da
1: è
0: là,
1: pericolosissimo
0: dove vai,
1: mettere i piedi sul cruscotto della macchina, però se la macchina è ferma, appoggiare i piedi là.
0: Se è ferma no, ma ti sparla in viaggio.
1: D'estate, appoggi il piede sul cruscotto. Bellissima, meraviglioso.
0: Mamma mia, avevo passo, vedo sti piedi. No, no, non fa per me. Comunque, inoltre, questo Randy ha dichiarato che i diritti dei procioni siano rispettati.
1: Ha ragione.
0: Non vedo errori io.
1: Questa,
0: no?
1: Questa Repubblica oggi conta migliaia di cittadini che da tutto il mondo hanno chiesto di essere cittadini di quella zona lì, che nel corso del tempo si sono registrati, rendendo la micronazione un vero e proprio paese esistente, un movimento.
0: Ovviamente non è riconosciuto
1: dalle Nazioni Unite.
0: Però comunque fa sorridere l'idea.
1: Ora, se tu avessi una nazione, che cosa vieteresti in quella nazione?
0: Tutti quelli che non si lavano, i puzzoni.
1: Quella gente della metropolitana.
0: Vabbè, non tutti, ma che c'entra?
1: No, io vieterei invece i sacchetti di plastica del supermercato, che ci metti dentro tre cose e si devastano.
0: E poi farei tutto un mondo a misura di gatto.
1: Beh, non sarebbe male.
0: Più matta di Randy.
1: Allora, le vostre leggi, se foste sultani di un posto, cosa vietereste e cosa rendereste obbligatorio?
0: Dai, 331-995-0095.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Come vorrei, che grande che Vasco. Vasco Rossi appena ritrovato in questa serata insieme, ecco, nel mio stato, dove, quello in cui sono sultano, un'ora di Vasco Rossi ogni giorno.
1: Beh, non è male.
0: Diviso per decadi. Lunedì le canzoni dall'80 all'85, martedì 85-90 e così
1: ci
0: via.
1: Ci sta, perché è cultura quella cosa lì, sì. E mi piace moltissimo. Riprendo anche il messaggio di Vincenzo da Martina Franca che dice: un mondo pieno di cultura, sì, e di arte aggiungerei, perché i libri aprono la conoscenza, anche la musica, quindi fa il paio con quello che dici tu.
0: Ha ragione, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana poco fa vi chiedevamo se foste sultani, re, imperatori di una micronazione.
1: Come questo signor Randy Williams, Randy Williams, che si è fatto la sua nazione.
0: Quali sarebbero le vostre regole, le vostre leggi? Cosa vietereste, cosa vorreste? Giampiero dalla Svizzera scrive: divieto del cappuccino dopo le 11 e sono buono. Ma questi sono solamente gli stranieri che bevono il cappuccino a mezzogiorno.
1: Possì. Sai quanti ne vede in Svizzera, per quello lo dice forse.
0: Però ci sto. Se volete anche voi, 331-995-0095, tra poco vi leggiamo.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
17: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
18: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
17: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
18: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
17: Ci vediamo là.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Mille. 5 per 1000,
4: destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
20: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
22: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E ora passiamo al campo.

0: Un'avventura, capolavoro di Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana qua, veramente grazie alla nostra programmazione musicale. La nostra lingua italiana è una lingua meravigliosa, però come ogni lingua può mancare in alcune cose.
1: Ci sono delle sensazioni, delle emozioni che da noi non hanno un nome, cioè noi proviamo delle cose e poi magari non sappiamo come si possono chiamare.
0: Hai presente quando si dice ho incontrato una persona, anzi tu hai incontrato una persona, adesso magari non siete nel momento giusto, ma secondo me prima o poi vi innamorerete.
1: Non ho presente, ma insomma capisco il senso.
0: Può succedere però, no?
1: Che in italiano devi fare tutto sto giro di parole per dirlo, in giapponese dici koino yokan. Koino yokan.
0: Ecco, non è veneto.
1: No, è giapponese. Giapponese. È giapponese.
0: Ok. Poi un termine che si usa in Indonesia invece per indicare qualcosa di così poco divertente che non fa ridere, come una battuta che non funziona.
1: Tipo
0: in italiano
1: questa?
0: Si dice è una battuta che non funziona.
1: È una battuta del. In Indonesia invece si dice. Jayus.
0: Sì.
1: Ci avete presente quando vi invitano alla cena delle medie dopo un milione di anni che non vedi i tuoi ex compagni di classe e sei costretto ad andarci?
0: No, però questo non è la gioia, che sei costretto.
1: I francesi lo chiamano retrouvaille, cioè proprio la gioia di ritrovarsi dopo tanto tempo.
0: Sì,
1: secondo me
0: il ritrovaggio praticamente
1: descrive quel momento là. È una serata di ritrovaggio, poi senza gioia perché sei solamente molto annoiato.
0: Ma questa è un'altra cosa. Tu non ti fare il tuo viaggio delle elementari
1: retrouvaille.
0: Invece nelle Filippine, per descrivere quell'impulso di stringere forte forte qualcosa perché è troppo tenero, in inglese penso si chiami cute aggression, un'aggressione tenera.
1: Una cosa che avete soprattutto voi donne, a noi uomini capita meno impulso
0: ma
1: a stringere qualcosa perché ci piace.
0: Capita meno a te, comunque si chiama gigil, quando vedo l'oliviona, no? Che la voglio prendere e fare l'oliviona così.
1: Ti viene il gigil.
0: Pieno di gigil.
1: C'è gigil? No.
0: No, però.
1: C'è Gaia però.

0: un ragazzo incontra una ragazza e gli piglia sto Gigil che la vuole tutta stringere perché è troppo tenera.
1: Vedi?
0: È così la canzone di The Colors, no?
1: Sì, più o meno. Allora, Gigil significa nelle Filippine quell'impulso di stringere forte qualcosa perché è troppo tenero. Noi in italiano non abbiamo un termine esatto, loro sì, quindi da adesso inizieremo a utilizzarlo. Tu
0: poco fa
1: dicevi
0: che
1: gli uomini non
0: ce l'hanno, ce l'abbiamo difficilmente noi sto Gigil. Cioè, non è che se vediamo un cagnolino per strada ci viene voglia di venire.
1: Non è solo un cagnolino,
0: è una cosa così tenera.
1: Senti, ascolta, sentiamo lui, vai.
0: Sentiamo.
2: Comunque a me viene spesso il Gigil. Anche agli uomini viene. Ad esempio oggi il mio primo genito Luca fa un anno. Purtroppo sono dovuto stare tutto il giorno fuori, però appena torno a casa, altro che Gigil. Lo scupazzo proprio.
0: Ah, vabbè, certo.
2: Ciao a tutti da Alessandro.
0: Ciao,
1: vedi,
0: Alessandro, ciao.
1: Tanti auguri intanto al tuo bimbo. Si dice spupazzare in italiano.
0: Gigil, il Gigil nostro è lo spupazzamento.
1: Mi piace.
0: Come lo raccontavo, sembrava

0: la nuova di Aiello, si chiama Sotto Sotto. Voi siete nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Venerdì prossimo, il 22, esce Scorpione, il disco nuovo di Aiello. E a proposito di novità musicali, ce ne sono alcune interessanti per un musicista, un artista in particolare. Tra poco
0: uno che ha una voce incredibile,
1: tra
0: vero?
1: Poco vi diciamo okay, chi. Okay.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
12: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
11: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
13: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.

0: leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.

0: Prima Fred De Palma, La testa gira, e poi Miami mi odi con Elodie. Questa è la serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon lunedì, ben ritrovati, Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi fino alle 21. C'è un po' di tempo anche per raccontarvi qualcosa che riguarda uno dei nostri artisti preferiti, che diciamo, a me piace un sacco, Irama.
1: Piace a tutti, esatto, Irama. Tra poche settimane lui salirà sul palco di San Siro per questo esordio importantissimo, fissato per l'11 di giugno, e adesso si è preso un po' di tempo per rispondere alle domande dei fan sui social.
0: Ha fatto il classico box, fatemi delle domande, e ha risposto alle più carine, immagino, o a quelle che riteneva.
1: Beh, per esempio, a chi gli ha chiesto delle date nuove, Irama ha risposto con l'emoticon di una clessidra, facendo capire chiaramente che presto bisogna avere un po' di tempo, un po' di spazio, e poi annuncerà qualcosa di nuovo.
0: Gli hanno buttato anche lì un'idea, qualcuno ha scritto ma un featuring con Zucchero, e lui ha risposto sarebbe incredibile. Sai che storia che sarebbe una canzone insieme Zucchero e Irama, incredibile.
1: Poi, tornando un attimo a San Siro, sappiate che ci sono gli ultimi biglietti, perché il parterre sotto è già sold out, quindi insomma qualcosetta c'è ancora, ma poca roba.
0: E ho visto anche un altro box con una domanda, qualcuno gli ha chiesto l'ultima fotografia scattata, e lui ha messo la foto dei suoi pappagallini.
1: Ah, carini.
0: Evidentemente che è l'ultima foto che ha fatto ai due pappagalli.
1: Intanto questa è la sua nuova, su Radio Italia, Solo Musica Italiana, Cabana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly, balorda nostalgia, Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un'altra oretta da passare insieme, Nino.
2: Sì, ma la balorda nostalgia è quella che ci prende quando dobbiamo salutare Lidia Maria Tarsitano, che si è occupata della regia. Si è...
1: Vai Lidia, non essere timida.
3: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
2: Si è palesata la nostra...
1: Ho fatto la faccetta un po' intimidita.
2: La nostra sguta.
1: Sì, non la smettila. Lasciala stare, non le dire che una, non suona bene dire a una ragazza sì, una sguta.
2: Beh,
1: non suona proprio bene, capisci?
2: È una cosa buonissima.
1: Sarà buonissima, ma non suona bene. Vabbè, non so come altro dirtelo.
2: È l'applauso per te, credo. Tra poco diamo invece il benvenuto a Ricky Stussi.
1: Dopo cantiamo.
2: Sì, come dicevi, fino alle 21 vi accompagniamo, intanto 20 ed un minuto. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flottiglia bloccata ancora da Israele. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani fermati. Le 27 barche della missione umanitaria diretta a Gaza bloccate vicino Cipro. Tragedia alle Maldive, individuati nel terzo segmento della grotta, a oltre 60 metri di profondità i corpi dei quattro subitaliani. Il recupero previsto tra domani e mercoledì. La guerra in Iran, Teheran chiede la deroga delle sanzioni e apre il congelamento del programma nucleare per la riapertura di Hormuz. Non sono aperto a concessioni, replica Trump. Autocontrollo, la folla a Modena, domani udienza di convalida per il Kudri. Chiederemo la perizia psichiatrica, annuncia il legale, migliorano le condizioni dei quattro feriti. Donne uccise nel napoletano, ha confessato il 48enne fermato per il duplice omicidio, avrebbe ammesso di averle assassinate dopo una lite per una questione di soldi. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E Macio Capatonda, l'ospite della puntata di questa sera di Stories, al centro dell'intervista il ritorno del comico nella Jalappa Show. Appuntamento alle 21 su Sky TG24. Serie A, lotta Champions e salvezza, si decide tutto domenica prossima. Premier League alle 21, l'Arsenal ospita il Burnley. Per mantenere la vetta, live sui canali di Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Per 1000, destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buonasera, in Piemonte sulla statale 11 Padana Superiore, traffico rallentato sull'incrocio di Sola, direzione incrocio Torino, corso Vercelli. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, ci sarà senso unico alternato, lavori di manutenzione dalle 7.30 di domattina fino alle 18.30 del 18 di giugno tra incrocio Campora San Giovanni, statale 18, statale 108 e l'incrocio di Falerna Marina. Nel Lazio, sulla 91 autostrada aeroporto Fiumicino, ci sarà riduzione carreggiata, lavori di manutenzione dalle 22 di domani fino alle 6 del 20 maggio 26 tra allacciamento A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo aeroporto Fiumicino, direzione svincolo aeroporto. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, c'è senso unico alternato, chiusura notturna, lavori di manutenzione tra incrocio Abbadia San Salvatore e incrocio La Bisarca, strada statale 478 di Sarteano. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, c'è senso unico alternato con lavori di manutenzione tra Fano, Madonna del Ponte e l'incrocio di Marotta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resta.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore piena di passi.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Mi sciolgo.
2: Devi dire.
1: Ma che bella che è, le tasche piene di sassi, Jovanotti su Radio Italia Solo Musica Italiana. Mi sciolgo un po' anche per l'iniziativa di questo signore di cui si è parlato molto nel weekend, weekend di grande sport, c'è stato il tennis, c'è stato Sin, tante cose particolari, la
2: il re di Roma,
1: la lotta per non retrocedere, eccetera eccetera. Ma Oslo, in Norvegia, questo genio del non del male, quel genio del bene, secondo me, ha trasformato il suo balcone, la sua terrazza, per meglio dire, in una pizzeria all'aperto.
2: Ha messo sì due fornetti e insieme ad alcuni amici ha cominciato a sfornare pizze così per le decine di persone che sono accorse in strada. Sì, cioè, sì. Secondo me è andata così, hanno sentito il profumo.
1: L'odore,
2: di pizza.
1: Profumo.
2: È in a Oslo, poi non è che sai, dici sei a Napoli,
1: da
2: lo senti
1: viene
2: ovunque. No?
1: Questo buon odore di pizza.
2: Non parlano
1: fammi
2: così.
1: Sentire.
2: Ma non è solo tedeschi.
1: Fammi sentire pizza.
2: Vabbè, quindi sono accorsi in strada, hanno detto fammi una pizza pure a me, dillo come lo direbbero loro.
1: Fammi pizza per favore.
2: E allora in soli 90
1: pizza
2: minuti
1: napolitana.
2: 70 ordini ha ricevuto per consegnare le pizze alla gente per strada. Poi lui ha utilizzato della specie di carrucola, ha tirato giù un cestino,
1: quello che noi chiamiamo il paniere. Quindi secondo me questa era una paniere. Questo qua si chiama Ciro, te lo dico io. Si è messo lì a fare
2: penso
1: le
2: anch'io
1: perché si è messo
2: credo
1: a fare le pizze sul balcone, le calava col paniere. Era un genio, un genio
2: Ciro,
1: assoluto.
2: È Ciro di Oslo.
1: Quello
2: sì
1: che mi chiedo però è, a Oslo si può fare? Evidentemente sì, perché in Italia se ti metti a vendere le pizze dal balcone arriva l'ASL, arrivano la polizia,
2: tutti arrivano
1: i carabinieri e non a mangiarsi la pizza.
2: No, mi sa di no. E forse anche pure giustamente, perché poi se uno si sente male comunque. Ma lui l'avrà fatta passare per una roba tra amici, erano tanti amici.
1: Forse le regalava, può essere che regalasse le
2: non
1: pizze.
2: Si parla di soldi in effetti,
1: no,
2: quindi,
1: però 70 ordini. Non senti, mi allunghi una fretta.
2: Vabbè, ma c'è una carrucola che arriva da Oslo fino a Cologno Monzese, secondo voi?
1: Vediamo, se no la brevettiamo così ci manda la pizza pure a noi che a quest'ora.

0: anche Tiziano Ferro nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana, amici per errore, non c'è nessun errore, qua è arrivato, si è seduto.
1: Un amico vero.
0: Esatto, alla regia.
1: Quindi bisogna cantare. Allora io dirigo, tu canti. Sei
0: no,
1: pronta?
0: No, no, no, faccio... no, no, no, non funziona così. Andiamo insieme.
1: Va bene, allora un, due, tre e Ricky Stussi, Ricky Stussi, Ricky Stussi. Chino, benvenuto Ricky. Fino alle 21 sarà dei nostri.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Lo shampoo secco Batisti a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su boyhotels.com.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Italia.

0: Venerdì scorso ce l'ha cantata dal vivo in Piazza del Duomo per Radio Italia Live il concerto. Che bella che è questa rugiada di Arisa, la nuova, che ci accompagna in questo lunedì sera. Magari avete dei cani, dei gatti, degli animaletti che vi stanno facendo compagnia in questo inizio di settimana, come l'Oliviona di Daniela Cappelletti,
1: come la Yoko,
0: la mia Yoko. Ecco, allora, se volete far passare anche a loro una bella serata, metteteli davanti alla TV.
1: Allora, adesso dice se si sono matti. No, perché c'è un colosso tecnologico cinese che ha lanciato la prima piattaforma di streaming al mondo interamente dedicata solo ai cani, sì, e ai gatti.
0: Sì, sì.
1: Pensata per intrattenere loro, che magari rimangono solo in casa del tempo, offre dei video a ciclo continuo ideati appositamente per le percezioni visive degli animali. Quindi li intrattiene veramente.
0: Hanno studiato che cosa interessa vedere a un cane o a un gatto e lo hanno messo dentro dei programmi televisivi.
1: E cosa gli interessa?
0: C'è la ruota della fortuna.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: no.
0: Non è che stanno facendo l'eredità in questo momento, ma ci sono degli anatroccoli che nuotano, dei cani che giocano nei parchi, degli uccellini che volano, insomma qualcosa che interessa
1: a loro,
0: è
1: di loro competenza, giustamente. In più i colori sono tarati su delle frequenze visibili a cani e gatti, perché sapete che non vedono i colori come noi,
0: sì,
1: e l'audio è equalizzato per non dare fastidio al loro udito, che è super sensibile. Quindi in realtà c'è molta cura dietro questa offerta.
0: No, hanno studiato tantissimo per fare
1: questo.
0: C'è
1: anche molto business,
0: di...
1: direi, però c'è,
0: immagino,
1: anche la cura. Mi
0: però
1: piace.
0: Mettono una pubblicità dentro tra i programmi.
1: No, delle crocchette gold, quelle che no, poi torni a casa e dici voglio quelle, che l'ho vista alla TV.
0: Io adesso provo, stasera accendo questo programma per la mia Yoko, però se poi lei mi dice
1: stai sicuro che ti
0: quelle crocchette,
1: ti dice
0: voglio quella ciotola.
1: Papà, voglio la ciotola 24 carati.
0: Questo è il rischio, cerchiamo, speriamo che non sia così, eh?
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
15: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose con Malavita su Radità. Solo musica. Era tanti anni che non
2: c'era sotto quel.
1: Era tanti anni che non sentivo farlo da una persona in carne ed ossa.
2: Ed eccomi qua.
1: Comunque partono i tour estivi, è momento degli outdoor. E negli ultimi giorni Nigiotti ha dato via al suo, dopo la data zero di Crema, ieri sera. Nigiotti si è esibito a Villasmundo in provincia di Siracusa.
2: Sì, e prima di salire sul palco ha fatto tutta quella serie di gesti scaramantici, di preparazione delle corde vocali che fanno tutti i cantanti. Lui, per essere pronto per il concerto, si è mangiato un arancino.
1: È giusto, scaldi la voce con l'arancino, che è una delle cose. Arancin, con l'asterisco al fondo, che è una delle cose.
2: Siracusa arancino.
1: Ma tu non dici, sai, ma io non sono sicura.
2: Quando finisce con la A è...

0: Arancino, quando finisce con la O, Palermo.
1: Tutti gli anni mi indottrini, Arancina. Ma io non me lo ricordo mai. Comunque poi ovviamente ha commentato quello che commentiamo tutti quando andiamo in Sicilia, ovvero che è stupenda.
0: Vero,
1: e poi sul
0: verità.
1: Nostro sito raditalia.it trovate tutte le prossime date del tour di Nigiotti.
0: Sì, sì, sì, che vale la pena di vedere dal vivo, quindi se avete voglia, se vi trovate nei pressi, guardate su raditalia.it tutte le date. E allora a Siracusa ha mangiato l'arancino, la sera prima era a Crema. Cosa avrà mangiato a Crema?
1: A Crema, pasticcera, no?

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Non so cosa abbia mangiato a crema, ma da buon livornese sicuramente
2: il
1: apprezza il caciucco. Enrico Nigiotti qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
9: Ho capito cosa poteva diventare.
8: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
10: C'è umidità.
8: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
11: Mi fa stare bene.
8: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
14: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge e ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
15: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Fino a 27 km con un litro.
20: 116 cavalli!
21: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Parto.
1: Dai, fammi sto sospirone.
2: È stato lieve.
1: Per Tananai la sua Alibi su Radio Italia solo musica italiana. Lui da buon interista immagino che ieri fosse a festeggiare in Duomo, a seguire la squadra con il pullman scoperto. Scudetto e Coppa Italia.
2: E Coppa Italia, giusto.
1: Il doppietta. ha fatto l'Inter quest'anno. È stato invece un weekend un po' complicato per i tifosi di altre squadre. Per esempio Francesca Michelin è juventina. Ieri la Juve ha perso con la Fiorentina e in questo momento sta sfumando l'obiettivo di entrare in Champions League per gli juventini.
2: Scusate, adesso io capisco, il calcio c'è sempre. Ieri era la giornata del tennis, ieri era la giornata che dopo 50 anni
1: se la tua squadra
2: dopo
1: non va in
2: 50
1: Champions
2: anni tornava l'internazionale.
1: Comunque questa è la Michelina.

0: Fabri Fibra insieme a Gentile su Radio Italia, solo musica italiana con Milano Baby.
1: Milano Baby.
0: Quello è un altro, dovrei che le lavo.
1: L'ultima di questa parte di serata insieme di questo lunedì, cominciato nel migliore dei modi. Insomma, abbiamo dato il via questa settimana nel migliore dei modi, per quanto ci riguarda, non fare quella faccia così. Magari per qualcuno sarà
0: piove,
1: stato
0: diluvio, io spero non abbia grandinato da qualche parte.
1: Per qualcun altro magari sarà stato un lunedì meraviglioso. Metti che qualcuno compie gli anni.
0: Ma è nel mondo, il mondo è vasto, non è chiaro che sia andata
1: metti
0: così.
1: Metti che qualcuno ha ricevuto una proposta di matrimonio
0: niente,
1: oggi.
0: Non beh, ho
1: è
0: detto
1: stato
0: niente,
1: un lunedì
0: ma
1: bellissimo.
0: Che ho fatto? Non
1: qualcuno
0: ho detto
1: ha vinto un sacco di soldi. Che ne sai? Può essere un lunedì bello. Il tuo lunedì, un voto, fallo con le mani. Piatto, 5, 6?
0: 5.
1: Lunedì da 5 addirittura.
0: Sì,
1: no, almeno
0: tu
1: 7.
0: Lunedì da?
1: Da 7, dai, almeno
0: dai,
1: 7.
0: Io sparo un 8.
1: No,
0: io da 8.
1: Così. Beh, perfetto. Domani cerchiamo di alzare un po' ancora questa media. Con
0: alziamo l'asticella. Nel frattempo ma dovresti fare il motivatore.
1: Sì.
0: Vabbè, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, grazie Sussi Stussi.
1: Grazie. Ricky Stussi. Grazie a tutti voi, ci ritroviamo domani a partire dalle 18.
0: Buona serata, alle 21 un minuto. Ciao.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Nostalgia.
1: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ciao.
0: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: ci lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
10: Dimmi di sì.
9: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flottiglia bloccata ancora da Israele. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani fermati. Le 27 barche della missione umanitaria diretta a Gaza bloccate vicino Cipro. Tragedia alle Maldive, individuati nel terzo segmento della grotta. Oltre 60 metri di profondità i corpi dei quattro subitaliani. Il recupero previsto tra domani e mercoledì. La guerra in Iran, Teheran chiede la deroga delle sanzioni e apre il congelamento del programma nucleare per la riapertura di Hormuz. Non sono aperto a concessioni, replica Trump. Autocontrollo, la folla a Modena, domani udienza di convalida per il Kudri. Chiederemo la perizia psichiatrica, annuncia il legale, migliorano le condizioni dei quattro feriti. Donne uccise nel napoletano, ha confessato il 48enne fermato per il duplice omicidio, avrebbe ammesso di averle assassinate dopo una lite per una questione di soldi. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sa.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Dimmi perché

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura.

0: cottura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Mmm, Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Ma

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rinforzare

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con 2 prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma sono matta.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 19 maggio 2026. Ti cucco perché eri con un ciucco. Chi sale in macchina con un ubriaco in caso di incidente va incontro a un concorso di colpa. Lo ha stabilito il Tribunale

0: civile di Bolzano dopo uno scontro stradale. L'automobilista all'epoca morì nello scontro con un tir. Il passeggero aveva fatto causa perché dall'assicurazione aveva ricevuto solo una parte del risarcimento. Il giudice Pappalardo ha ora stabilito che non gli spetta l'intera cifra. Per il giudice il tasso alcolemico del guidatore era tale che il passeggero doveva essere a conoscenza delle sue capacità ridotte di guidare una automobile. E quindi è finita così. Sarà presentata il 25 maggio, dunque tra pochi giorni, alla presenza del Papa, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore anche nel nome. E c'è attesa adesso per valutare l'opera del Santo Padre. Mattarella, a proposito di Papa, al Papa che un anno fa cominciava il suo pontificato, dice: c'è un'invocazione di pace continua a risuonare, speranza da appelli di Papa Leone, ha detto ancora il capo dello Stato. E alle Maldive individuati i corpi dei quattro sub italiani e si intenta il recupero, verrà fatto a quanto pare in momenti diversi. Braccianti in schiavitù, una dozzina di arresti, blitz dei carabinieri contro il caporalato, interessate diverse zone di Italia. L'Iran: abbiamo risposto alla proposta americana. Trump però continua a minacciare, dice il tempo sta finendo. Donne morte in un cantiere, fermato un 48enne per il duplice omicidio nel napoletano. Ma le indagini continuano per svelare tutti i risvolti di questa agghiacciante vicenda. L'attesa dunque anche in questo caso per la soluzione di questa tragedia. Dice Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: io il mio ama nel privato lo chiamo spesso Sofia Loren. Volete sapere perché? Perché la mattina impiega un'ora e mezza a prepararsi come se fosse una grande diva e sta tantissimo davanti allo specchio. Ah beh, lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia. Vingegaard viene dalla vittoria prima del riposo con il portoghese Eulalio, che resta in maglia rosa. Ieri la giornata di riposo, oggi c'è una tappa molto importante e la cronometro di Massa. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore qualche nota di instabilità interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sarà difficile diventar grande.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita.

0: A prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.